0: Merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Mi manchi ma domani torna.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Se si sente il bisogno di ballare, è severamente vietato trattenersi.

0: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. Da lunedì 20 luglio inizia la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice

0: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Baby, let's go! La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
0: Kiss Kiss.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Kiss Kiss.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
0: Yes. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it. Yes, yes.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
0: paese. Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Kiss, kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss.
4: Ah, che male c'è. Già la vita è complicata. Se mancavi solo te.
3: La musica più bella. Suona solo.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. Kiss.

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
2: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Kiss Kiss.
4: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Che bella Pink con Beautiful Trauma, era il 2018 ed ora linea la redazione per noi Cristina Manco. Buongiorno Cristina, buona domenica.
1: Una buona giornata e bentrovati. In Medio Oriente, ad una settimana dal collasso della tregua, l'Iran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad e minaccia un'offensiva su vasta scala in risposta ai raid americani contro ponti, impianti elettrici ed altre infrastrutture. Non me ne importa nulla, commenta Trump, mentre le forze armate statunitensi hanno annunciato di aver concluso l'ottava notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, prendendo di mira le unità responsabili dell'azione che è costata la vita a due soldati americani in Giordania. In Italia, con il caso Roggero, il vice premier Salvini si è recato nel carcere di Bollate per visitare il gioielliere. Dopo la sua prima notte in cella, fuori dal carcere, anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare sostegno al gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori. Noi non facciamo pressione su nessuno, chiarisce il vice premier. La moglie ha chiesto la grazia, ha fatto bene, sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente nei tempi e nei modi che vorrà il presidente della Repubblica. E il tema della sicurezza accende il dibattito politico. Giorgia Meloni predica tolleranza zero verso chi pensa di poter terrorizzare le persone per bene e trasformare le piazze in zone franche, scrive la premier sui social. Critica invece le opposizioni che parlano di indegno sciacallaggio di un caso di cronaca per coprire le divisioni interne della maggioranza. La cronaca, ha indagato per omicidio colposo il titolare del calciometro, la struttura presso il Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove nella serata del 16 luglio è rimasto folgorato il 15enne Alessio Coletti. L'area si trova ancora sotto sequestro e PM hanno deciso di nominare anche un consulente per effettuare accertamenti tecnici. Martedì l'autopsia sul corpo del giovane. Il cadavere di un uomo probabilmente travolto da un treno è stato trovato lungo la linea ferroviaria tra Montecatini e Pistoia nella tratta che va da Firenze a Viareggio. La vittima ancora da identificare. Fra le ipotesi aperte attualmente, le autorità non escludono anche quella di un gesto autolesionista. Una donna di 84 anni e il marito di 89 hanno perso la vita in un incendio divampato nella loro abitazione a Milano. I corpi carbonizzati sono stati rinvenuti dai vigili del fuoco al quinto piano di uno stabile residenziale. I soccorritori hanno evacuato l'intero edificio per motivi di sicurezza, registrando anche tre condomini lievemente intossicati. Il rogo potrebbe essere stato causato dal cortocircuito accidentale di un elettrodomestico. Lo sport, calcio, l'Inghilterra chiude il mondiale al terzo posto vincendo la finalina di Miami con la Francia 6-4. L'attaccante francese Mbappé con una doppietta sale a quota 10 reti segnate, ipoteca il titolo di capocannoniere della rassegna stasera a New York, la finalissima tra Spagna e Argentina. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio del Belgio, il 19enne bolognese della Mercedes precede la Red Bull di Verstappen e la McLaren di Norris, Russell con l'altra Mercedes quarto, le Ferrari di Leclerc ed Hamilton chiudono al quinto e al sesto posto. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.

Buongiorno, buona domenica 19 luglio, insieme fino alle 9. Buongiorno a Luigi Fischetti, regia. Io sono Raul, sono quello del weekend, fresh e tosto, anche questa mattina con la più bella musica. La musica è la protagonista qui a Radio Fischis, l'estate soprattutto, e tanta tanta più musica rispetto a tutte le altre radio, motivo per cui scegliete noi, a noi fa piacere. Gorilla, se ne arrivo per voi con Feel Good, ancora Justin Bieber, Daniel Caesar and Given, subito Fred De Palma, Anita, Amy Schilla, La Testa Gira.

0: Bella Justin Bieber e Daniel Caesar and Jimin con Peaches su Radio Kiss, suona la musica più bella e tanta tanta bella musica questa domenica mattina. Attenzione, perché stiamo per lanciare la domanda di oggi per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. L'appello del 19 luglio 2026 è: la mia domenica è speciale perché? Un argomento molto easy, molto semplice, insomma, da fine settimana, da weekend. 347 490 0042 via WhatsApp, lasciate il vostro messaggio vocale. Però facciamo un esempio, che ne so: ciao Raul, sono Claudia, sono di Milano, la mia domenica è speciale perché sto per partire per Formentera. Oppure ciao Raul, sono Luigi, io sono di Palermo, la mia domenica è speciale perché finalmente rivedo la mia ragazza che non vedo da 2 mesi. Oppure ciao Raul, sono, che ne so, Giuseppe, sono di Modena e la mia domenica è speciale perché finalmente ho comprato l'aria condizionata, visto che mia moglie insisteva sul fatto che non aveva bisogno dell'aria condizionata, invece no, e quindi da oggi sfruttiamo l'aria condizionata anche a casa. Ho fatto 3 esempi diversi: 347 490 0042 via WhatsApp. Prima regola, signori, la prima regola è lasciare un messaggio vocale. Seconda regola, non scrivete perché non li leggiamo i messaggi, solo messaggi vocali. La mia domenica è speciale perché ce lo dice Tommaso Paradiso.
1: Ma che

0: Ciao, sono Luca da Torino, la mia domenica è speciale perché faccio colazione così tardi che sembra già il pranzo. Giustamente si sveglia molto tardi, non sei il solo, anche io, soprattutto d'estate, ragazzi, quando si va in villeggiatura, là ti svegli e fai colazione che poi dura come pranzo e cena. Ciao Raul, sono Francesca da Bari, la mia domenica è speciale perché è giorno ufficiale del divano, della copertina e della maratona del film e dei vari film che vedrò sicuramente, va bene. Poi Elisa da Cagliari, la mia domenica è speciale perché provo sempre una nuova ricetta e ogni tanto viene pure buona. Raul, ti posso invitare a pranzo te e Luigi? Certo, assolutamente, prendiamo il primo volo, fumo e ti raggiungiamo lì a Olbia, in Sardegna, bella la Sardegna. Allora, questa è stata un'eccezione che ho letto i vostri messaggi, perché giustamente, tipo Bastian Contrario, io dico non mandate messaggi scritti, invece arriva. Allora, la regola è questa: da questo momento in poi 347 490 0042 via WhatsApp, note vocali, anche perché questi li ho letti, però in realtà hanno diritto a vincere i gadget della Radio Kiss Kiss solo chi manda note vocali, ok? Ripeto il numero 347 490 0042. Dite perché la vostra domenica è speciale.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Kiss, kiss.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Yes, yes.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
5: Yeah, yeah.
4: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
1: Yes, yes.
6: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio

0: La mia domenica è speciale perché oggi posso mangiare spaghetti alle vongole, al dente, perché oggi sgarro, sto facendo un'intera settimana la keto, oggi è domenica e quindi finalmente posso bere un bel vinello, un biancolella, e innaffiare, a innaffiare appunto questo spaghetto alle vongole. Chi ci scrive questo messaggio? Nessuno, sono io che me lo so. Ogni tanto chiedete, Raul, ma tu? Allora, la mia domenica è speciale per questo, pensate un po', ma contento di poco. Sentiamo voi.
1: La mia domenica è speciale perché lavoro solo mezza giornata.
0: Bravo.
1: 12 ore.
0: Come lui.
2: Radio Fischis, buongiorno. La mia domenica è speciale perché dopo mesi di problemi alla schiena sto ricominciando ad uscire con la mia amante, la mia bici.
0: Bravo. Grande.
3: Buongiorno a tutti. Ciao. Sono Giada da Sirolo.
0: Ciao Giada.
3: Ancona. Sì. La mia domenica è speciale perché finalmente dopo il lavoro ho un party in piscina.
0: E lo sporizzino
4: che
0: stiamo.
4: Ciao, sono Giovanni da Taranto. Ciao. La mia domenica speciale è perché stamattina mi sono alzato alle 5 per portare mio figlio in aeroporto.
5: Buongiorno Raul.
0: Buongiorno.
5: La mia domenica è speciale perché sono smontante dalla notte.
0: Sì.
5: E adesso me ne torno a casa a dormire.
0: Bravo.
6: Buongiorno Raff, oggi è speciale perché sono in vacanza in Sardegna, ma mi sono svegliata presto per allenarmi in palestra, quella che è all'aperto sotto i pini.
0: Ma che brava.
7: Sono Violetta. La mia domenica speciale è 56 anni fa mi sono sposata.
0: Bene. E quindi oggi si festeggia l'anniversario? Brava Violetta! E la tua domenica perché è speciale? Ce la vuoi raccontare? 347-490-0042. Sfera Ebbasta e Balvin insieme, baby. La famiglia.

0: featuring 54 Ultra con Top to You. All right, ladies and gentlemen.
1: Push me, and then you touch me, so I can get my satisfaction.
0: Scusate, ogni tanto i mashup scattano come se fossimo al Pacià di Ibiza, perché ci sarà una grande sorpresa a proposito di Pacià di Ibiza. Ma intanto vi ricordo che potremo premiare proprio te che stai ascoltando la radio in merito alla domanda che avevo lanciato, cioè oggi è domenica speciale, perché sentiamo.
2: Buongiorno, buongiorno. Da Pino da Sanremo.
0: Ciao,
2: la
0: buongiorno.
2: Mia domenica è sempre
0: sì.
2: uguale.
0: Perché?
2: A lavorare, a fare le colazioni insieme a mie colleghe Baba e Sonia.
0: Baba,
3: ciao, la
0: Baba,
3: mia domenica è speciale perché oggi compio 40 anni.
4: Buongiorno Radio Kissi.
0: Sì, buongiorno.
4: La nostra domenica è speciale perché
0: sì.
4: dopo parecchio tempo rivediamo di nuovo il mare.
0: Ah.
5: La mia domenica è speciale Radio Kissi perché sto andando a lavorare.
0: Sì.
5: Stanotte ha piovuto e c'è un bel clima.
0: Meno male, si è rinfrescato un po', vero, vero, vero.
6: Buongiorno.
0: Ciao.
6: Radio Kiss Kiss, sono Ausilia da Comiso.
0: Ciao Ausilia.
6: Oggi la mia domenica è speciale perché vado a prendere finalmente mio figlio all'università a Palermo per portarlo a casa e fargli fare finalmente le vacanze.
0: Come giusto che sia, va bene. Shepherd, in arrivo per voi, era il 2014 su Radio Kiss Kiss, Geronimo.

0: Shepherd, Geronimo.
1: Fabio Rovazzi e Arisa hanno unito le forze per l'estate 2026 lanciando questo singolo tormentone, La costiera amalfitana, realizzato insieme all'icona della musica napoletana, il grande Nino D'Angelo. Beh, è uscito il 3 luglio, sicuramente tormentone dell'estate. L'ascoltiamo insieme. Il titolo? Costiera amalfitana.

0: Parole sante, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana. E siamo curiosi di sapere come sarà il tempo nei prossimi giorni, soprattutto oggi le temperature scendono. Ad aggiornarci imeteo.it con Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Calo della pressione al nord, anche la canicola si farà meno opprimente. Ancora caldo al centro-sud. In mattinata avremo cielo sereno e tanto sole quasi ovunque, salvo per qualche modesto addensamento nuvoloso tra Liguria, Toscana e Friuli. Nel pomeriggio instabilità in aumento su Triveneto, specie a ridosso dei rilievi alpini, mentre altrove il tempo sarà decisamente migliore, con ampi spazi soleggiati, temperature massime comprese tra 27 e 32 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, tra 31 e 38 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss. Mi manchi ma
1: domani torna. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Kiss, kiss.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Kiss Kiss!

carica per energia da Baussa con Magnetic su Radio Kiss Kiss. Suona la musica più bella questa bella domenica mattina. Buongiorno, io sono Raul, sono quello del weekend. Ogni sabato e domenica dalle 7 alle 9 il meglio della musica con Raul. Scusate, questo era l'effetto che faccio da solo. Allora, mancano 15 minuti alle 8. Siamo tutti felici, vimpanti e allegri perché è una domenica speciale anche per noi. Ce la state raccontando? Se avete acceso la radio in questo momento, vi ricordo come partecipare al nostro gioco. Prendi il cellulare, fatto? Bene. Manda un messaggio vocale al 347-490-0042 via WhatsApp, ok? Faccio un esempio. Ciao Raul, che ne so, sono Chiara, sono di Milano. Oggi la mia domenica è speciale perché, quindi il messaggio in codice è: la mia domenica è speciale perché? Perché vado a Capri finalmente a vedere i faraglioni e farò una gita in barca con la mia anima gemella. Oppure ciao Raul, sono, che ne so, Gianluca, sono di Modena e la mia domenica è speciale perché? Perché finalmente oggi è sgarro e posso mangiare un gelato. Io adoro fragola con limone, come dice e canta anche Luca Carboni. The Weeknd, Daft Punk, I Feel It Coming su Radio Kiss Kiss, perché la musica più bella suona sempre solo su Radio Kiss Kiss.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Santa Carmela è stata qualche giorno fa. Auguri a tutte le Carmela, Lino, Lina, Carmelo. Si torna indietro nel tempo, esattamente 1978, grande annata, perché esattamente nel 23 gennaio la Svezia diviene la prima nazione

bandire le bombolette spray, il cui contenuto di clorofluorocarburi è il principale imputato del danneggiamento dello strato di ozono, e si comincia a parlare di buco dell'ozono protettivo della Terra. Era beh 1978, c'è un pezzo bellissimo firmato Blondie e parla di questo cuore così fragile, un cuore di cristallo, Heart of Glass.

0: Che delicatezza. Blondie con Heart of Glass dal 1978 ed ora la linea torna alla redazione dove per noi c'è Cristina Manco. Buongiorno Cristina, ben trovata.
1: Un saluto e bentrovati. In apertura il Medio Oriente, le forze armate statunitensi hanno annunciato di aver concluso l'ottava notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, prendendo di mira le unità responsabili dell'azione che è costata la vita a due soldati americani in Giordania, mentre Teheran, che ha dichiarato definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad, ha colpito due basi in Kuwait. L'altro fronte di guerra, quello ucraino, udite nella notte esplosione a Kiev dopo che era stato diramato un allarme missilistico, danneggiato un condominio, una persona è rimasta uccisa e altre cinque ferite, mentre le forze ucraine hanno colpito un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati. La cronaca con il caso Roggero. Dal Corriere della Sera, Giorgia Meloni dichiara ingiusto dare 8 anni ai pedofili e condannare quest'uomo a morire in carcere. Per la premier bisogna capire il suo trauma, il suo dolore e la paura. Intanto la moglie del gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori, si rivolge al Presidente della Repubblica invocando un atto di clemenza e umanità. A Milano Marittima, sulla costiera romagnola, sequestrata la piscina dove è annegata una bambina di 4 anni mentre i bagnini erano assenti, da valutare eventuali responsabilità dei genitori. Un altro bimbo, sempre di 4 anni, è invece annegato nelle acque del fiume Adda, deceduto anche lo zio che si era tuffato per soccorrerlo. E sempre per salvare un bambino, un uomo si è tuffato nelle acque del lago di Garda a Sirmione, ma non è più riemerso. Il bambino è stato recuperato in incolume, è scattata immediatamente una vasta operazione di ricerca per scandagliare i fondali dell'area alla ricerca dell'uomo. Violenta grandinata a Milano, sgomberate milioni di persone che all'ippodromo La Mura stavano assistendo al concerto del rap per portoricano Bad Bunny, poi sospeso. Alcuni spettatori sono stati feriti alla testa da chicchi di grandine temporali che nelle prossime ore si sposteranno al centro e porranno fine al super caldo di queste giornate. Infine lo sport, calcio. L'Inghilterra chiude il mondiale al terzo posto vincendo la finalina di Miami con la Francia 6-4. Storico Mbappé che con una doppietta sale a quota 10 reti segnate, ipoteca il titolo di capocannoniere della rassegna. Grande attesa per la finale di stasera tra Spagna e Argentina a New York. Fischio d'inizio alle 21. Alle 15 invece il Gran Premio di Formula 1 del Belgio con la Mercedes di Antonelli in pole. Il 19enne bolognese precede la Red Bull di Verstappen e la McLaren di Norris. Russell con l'altra Mercedes quarto e le Ferrari di Leclerc ed Hamilton partono dal quinto e il sesto posto. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
0: E c'è un giro di boa. A proposito di Formula 1, grande la Ferrari, noi tifiamo per Ferrari. Sono le 8 del mattino e questa bella domenica mattina insieme fino alle 9 con Raul, con Luigi Fischetti in regia, chiaramente con tutta la nostra redazione, anche perché sta arrivando migliaia di messaggi. Chiedo alla redazione, abbiamo già amici? Non ancora. Ok. Allora avete 30 minuti a partire da adesso per partecipare al gioco. La domanda, le mie domeniche speciale, perché? Raccontatecela, potresti essere tu il vincitore. Intanto arriva per voi Pinguini Tattici Nucleari.

0: Dummy Baby, Yes You Wanna Dance, Matt Smith su Radio Kiss Kiss in questa bella domenica mattina. Sono le 8:10, rimarremo insieme ancora per 50 minuti. Attenzione, perché stanno per arrivare molti messaggi, alcuni sono già arrivati. Ah, allora la redazione mi dice che potremmo avere tra poco il vincitore. Sentiamo, dai.
1: Ciao Raul.
0: Ciao.
1: Sono Roberto.
0: Ciao Roby.
1: La mia è una domenica speciale
0: perché
1: sto tornando a Matera.
0: Bello.
2: Buongiorno, sono Rossella, vengo da Sarno, in provincia di Salerno. Ho 12 anni.
0: Brava.
2: E la mia domenica è speciale perché ho dal mare con la mia madrina di cresima.
0: Bello.
2: Kiss kiss a tutti.
0: Buon bagno allora.
3: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Per me è domenica super mega speciale. Perché? Sono in vacanza in Sardegna, sono andata a prendere mia figlia in aeroporto.
0: Bello.
3: Devo arrivare venerdì, ma le avevano cancellato il volo. E finalmente oggi
0: problemi,
3: ci vediamo, da un paio di mesi che non ci vediamo. Contentissima.
0: Vai, viva la Sardegna, viva le vacanze, viva Radio Kiss Kiss che è sempre in vacanza con voi, perché vi regala la più bella musica. Arriva Saif con Buona Domenica.
4: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: infatti lo dice anche Saif, la nostra domenica che è speciale. Perché è speciale la nostra domenica? Perché la vostra è speciale? Sentiamo.
1: Sono Elisabetta da San Donato Milanese.
0: Ciao Eli.
1: La mia domenica è veramente speciale perché oggi è il mio compleanno.
0: Auguri!
1: E sto per partire in vacanza
0: dove?
1: Con il mio super cagnolino Giustino.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: La mia domenica è speciale perché oggi mi vedo con i cugini che sparsi un po' per l'Italia. Ci siamo dati un punto d'incontro al Riccione e passeremo una bella giornata tutti insieme lì al mare.
0: Che bello, bello, bello, bello, bene, bene, bene. Allora, 8:15, avete ancora un po' di tempo, parlato con la redazione adesso, perché ci sono dei gadget straordinari che stiamo regalando, estate 2026, firmati Radio Kiss Kiss. Quindi, vuoi partecipare anche tu? 347 490 0042, lascia un messaggio col tuo nome, di dove sei e poi la mia domenica è speciale.

0: Chi sa te che non importa cosa dicono, realizzerai il tuo sogno a tutti i costi, diventerai calciatrice. Chi sa te che è finalmente arrivato il giorno, suonerai nel concerto più importante della tua vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
2: Kiss Kiss.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss!
6: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
6: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
3: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi,
6: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare,
6: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
2: Kiss.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
2: Kiss.
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie Octopus di esistere.
10: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
2: Yes, yes.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.

0: Presento a tutti quelli che sono in barca in questo momento, in giro per il mondo, veliero, catamarano, giovanotti, alfa con buon vento su Radio Kiss Kiss. 8:25, allora, tra poco premiamo, ma abbiamo un'altra, sì, altri messaggi, vai con Rush, vai.
1: Ciao Raul, ciao. Sono Francesca da Alba, Cuneo. La mia domenica non è speciale perché sto andando come sempre a lavorare.
2: Ciao Raul, la mia domenica è speciale perché vado a riprendere la mia bambina di 10 anni che ha fatto una vacanza fuori casa, una vacanza studio,
0: bello,
2: e non la vedo da 15 giorni, quindi sono contentissima di andarla a riprendere finalmente per riportarla a casa con me.
0: Benissimo.
3: Ciao Raul, buongiorno. Ciao.
0: Buongiorno.
3: Daniele da Reggio Emilia. La mia domenica è speciale perché è l'ultima domenica lavorativa.
0: Bravo, come
3: la prossima
0: tanti.
3: Sarò al mare nella mia Calabria.
0: Con le pacche della.
4: La mia domenica è speciale perché il mio compagno è a lavoro. I miei figli sono in vacanza
0: e tu sei?
4: E io posso stare a casa sola in mutande senza fare nulla per tutto il giorno.
0: Con l'amante.
5: Buongiorno, sono Sabrina da Sansossio Baronia.
0: Ciao Sabrina.
5: E la mia domenica è speciale perché finalmente dopo una settimana di lavoro intenso oggi siamo tutti insieme in famiglia.
0: Bellissimo.
5: Mio marito e i miei due bimbi Ciro e Giuseppe.
0: Viva la famiglia, che bello. Intrigante. La nostra amica con lo slip da sola a casa, senza famiglia. Robbie Williams con Supreme.

0: credendo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere del mare in tempesta, e forse non basta. Ti confesso di avere paura e non mi era ancora successo.
1: Di chi parliamo? Di Raf. Sì, ragazzi, arrivo con la nuova su Radio Kiss Kiss. Pazzi, stupidi ragazzi.

0: un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 25 luglio e il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss
1: Way! Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Kiss, kiss.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Kiss, kiss. Ciao patatina.
5: Ciao patatino.
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Kiss, kiss.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Kiss, kiss.
9: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
8: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
9: 13.750 euro?
8: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Corona sonora dei Diavolo Veste Prada, Lady Gaga e 2C insieme con Runaway. 8:44, ufficialmente siamo pronti a premiare il messaggio più simpatico, più ironico, più divertente per lo spazio L'appello della domenica mattina. La domanda era: la mia domenica è speciale perché?
1: La mia domenica è speciale perché il mio compagno è a lavoro, i miei figli sono in vacanza e io posso stare a casa sola in mutande senza fare nulla per tutto il giorno.
0: Vince le mutande, perché non sapevo il nome, non ci hai detto come ti chiami, però insomma grazie alla redazione riusciamo a ricavare anche il tuo nome, quindi complimenti, perché rappresenti un po' tutte le donne d'Italia o anche gli uomini d'Italia che sono a casa da soli pur dovendo rendere conto insomma di una famiglia, un compagno, una compagna con i figli eccetera. Quindi che bello, lasciatemi in pace, oggi sono sola. Ma non sarai mai sola perché c'è la musica di Radio Kiss Kiss. Justin Timberlake con Mirrors.

Noemi, con tu cosa fai questa sera? Concludere questo bel appuntamento di Kiss the Weekend. Io torno sabato e domenica prossima, sempre tra le 7 e le 9. Tra poco, belli e pronti, Max Poli, la Leti con Cartoline d'Italia. Grazie a Luigi Fischetti in regia. In chiusura vi ricordo i nostri social, ragazzi. Se non avete ancora fatto, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook, siamo ovunque come Radio Kiss Kiss, YouTube. E poi scaricate l'app di Radio Kiss Kiss, perché mi raccomando, ci sono delle belle sorprese e soprattutto potete rimanere aggiornati H24 con i contenuti più belli che realizziamo durante la settimana. 1985, The Cure con Close to Me. Buona domenica da Raul, Farri Brown, Kiss Kiss a tutti!

0: dal 1985. Un saluto a Raul. Tra poco iniziamo con Cartoline d'Italia. Prima però diamo la linea alla nostra redazione. Poi iniziamo questa domenica, ma prima ci sono tutte le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati. Gli Stati Uniti hanno iniziato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, l'ottavo giorno consecutivo di raid. Secondo il comando centrale, tali attacchi mirano a ridurre ulteriormente la capacità dell'Iran di minacciare il traffico navale e commerciale nello stretto di Hormuz e a punire le forze del corpo delle guardie della rivoluzione islamica che hanno sferrato attacchi contro i militari americani in Giordania. Teheran intanto dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Donald Trump, mentre la guida suprema Mojaveh Khamenei minaccia di impartire a Washington lezioni indimenticabili. Ucraina, potenti esplosioni causate da missili balistici russi hanno scosso diversi quartieri della capitale Kiev, dove una persona ha perso la vita e 13 sono rimaste ferite, mentre le forze ucraine hanno colpito un deposito petrolifero in Russia e diversi obiettivi nei territori occupati. Siamo alla cronaca. Sabato, segnato dal dolore da una serie di tragedie avvenute in acqua, due bambini di 4 anni hanno perso la vita a poche ore di distanza l'uno dall'altro. Il primo dramma si è consumato a Milano Marittima, sul litorale Ravennate, dove una bambina è morta annegata nella piscina di un hotel. Gli investigatori stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto e verificando anche la presenza e il ruolo degli adulti che avrebbero dovuto vigilare. Poche ore dopo, un bambino è annegato nelle acque del fiume Adda, deceduto anche lo zio che si era tuffato per soccorrerlo nel lago di Garda. Sirmione invece è disperso un 29enne che ha salvato un altro bambino in difficoltà. Una donna di 84 anni e il marito di 89 hanno perso la vita in un incendio divampato nella loro abitazione a Milano. I corpi carbonizzati sono stati rinvenuti dai vigili del fuoco al quinto piano di uno stabile residenziale. I soccorritori hanno evacuato l'intero edificio per motivi di sicurezza, registrando anche 3 condomini lievemente intossicati. Il rogo potrebbe essere stato causato dal cortocircuito accidentale di un elettrodomestico. E sempre a Milano, una violenta tempesta di grandine, fulmini e vento ha portato all'interruzione del concerto di Bad Bunny all'ippodromo dopo appena 6 canzoni. Alcuni spettatori sono stati feriti alla testa da chicchi di grandine. Oggi il maltempo continuerà ad interessare diverse regioni, allerta su vento in Lombardia, mentre sul resto del paese continua l'ondata di caldo con temperature fino a 41 gradi. Lo sport, calcio, grande attesa per la finale dei mondiali di questa sera tra Spagna e Argentina. Ieri la finalina che ha visto l'Inghilterra imporsi sulla Francia 4-6, storico Mbappé che con una doppietta sale a quota 10 reti segnate, ipoteca il titolo di capocannoniere nella rassegna. Formula 1, Kimi Antonelli scatterà dalla pole del Gran Premio del Belgio in programma alle 15, seguono la Red Bull di Verstappen e la McLaren di Norris, le Ferrari di Leclerc ed Hamilton partiranno dal quinto e dal sesto posto. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.
0: Ci siamo ragazzi, nome in punto, parte l'appuntamento con Cartoline d'Italia grazie alla nostra redazione. Buongiorno Aleti.
2: Buongiorno Max.
0: Buongiorno a te, saluti la regia.
2: Certo, Gigi Fischetti, buongiorno.
0: Guarda che la linea va ovunque, sì, in sì. Questi weekend, questi fine settimana di luglio, da Napoli adesso arriva a Roma, poi andrà a Rossano.
2: No vabbè,
0: poi
2: infatti
0: giriamo, siamo in ogni dove. Intanto buongiorno e buona domenica a tutti, vi aspettiamo per il vostro saluto e la vostra cartolina d'Italia. Raccontateci un po' di voi con messaggi vocali o di testo qui
2: 347 490 0042.
0: Sigla! Woo!

senti quanto entusiasmo sta domenica. Buongiorno ragazzi, dai che tra poco iniziamo a smistare tutte le vostre cartoline. Buongiorno e animo.

0: niente, quanto entusiasmo, la Letti, non è che devi andare di flamenco anche tu che sentivo che battivi le mani. Allora,
1: è bello.
0: Abbiamo un po' qualche secondo in più, facciamo un saluto come si deve a Gigio, il nostro amico Raul, che
1: ciao,
0: ci ha appena salutati. Gigi l'abbiamo salutato in regia e salutiamo voi tutti. Come inizia questa domenica? Dice vabbè, ma come faccio a risponderti? La Letti ti spiega tutto, cioè
1: certo,
0: rispondeteci.
1: Allora,
0: buona domenica dai mattinieri, che la domenica sono quelli di Cartoline d'Italia. D'Italia, no, dicevo, perché qualcuno si chiede perché, che ora fate negli altri giorni, sai?
1: 5-7 della mattina.
0: Sono quelli che si alzano dal sarcofago la mattina presto, siamo quelli, quelli lì, usciamo dal sarcofago di...
1: Sì, è vero.
0: Da Mario, da vampiri.
1: Dal nostro loculo.
0: Dall'oculo. E quindi per chi si alza molto presto ci ritroviamo alla domenica mattina in un orario un po' più comodo di solito, anche se poi stravolgeremo tutto, perché insomma siamo in giro.
1: Sì,
0: diciamo.
1: Vabbè, d'estate così, beh, funziona un po' così.
0: Vi abbiamo raccontato un pezzetto della nostra domenica, tocca a voi adesso. Cartoline d'Italia è questo, dovete spedirci la vostra cartolina audio, anche di testo, dove raccontate con i vostri occhi quello che guardate, che vedete, che, che
1: cosa state
0: vivendo.
1: Facendo anche.
0: Ecco,
1: certo.
0: Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Davide da Bologna, per esempio, in viaggio, già nel traffico, finalmente si parte per le vacanze. Alessandra da Torino ci dà il buongiorno, ragazzi.
1: Ciao, per Alessandra.
0: Ora, per ora solo io e la cucina, i lavoratori della domenica ci sono, ragazzi, centro commerciale, cosa volete che faccia? Possiamo intuire.
1: Dai,
0: ci facciamo compagnia, così dice, reciprocamente. Vedi che la cosa è reciproca, Magda? La Letti?
1: È reciproca.
0: Citazione
1: reciproca.
0: Cinematografica.
1: Mamma
0: allora, stato d'animo qual è? Anche, vedi, c'è anche chi ci segue dai lidi, dai bagni, come li vuoi chiamare, no? In alcune zone d'Italia il lido organizzato viene chiamato bagno. Numero 48, che ne so. Quindi vi aspettiamo, qualunque sia il vostro stato d'animo. Abbiamo anche un po' di attualità, ogni tanto l'occhio attento all'attualità, per esempio è seguito la finale terzo quarto posto ieri sera, rocambolesca si viene definita in questi casi, 6-4, Inghilterra 6, Francia 4, dice vabbè ma ai calci di rigore,
1: no,
0: partita dei tempi
1: 4,
0: regolamentari, tra l'altro primo tempo vinto dall'Inghilterra 4-0,
1: certo, 10 gol in una partita sono tanti,
0: primo tempo vinto dall'Inghilterra 4-0, secondo tempo si è riequilibrata un po' la cosa, ma perché voglio dire, cioè, sembra che la Francia non sia scesa in campo, poi evidentemente all'intervallo Deschamps deve aver detto oh raga, ma vogliamo uscire da questo mondiale con una figuraccia del genere, che al primo tempo perdiamo 4-0, si è svegliata la Francia, Mbappé, Saka e tutti gli altri, è venuto fuori un bel 6-4, l'Inghilterra ha vinto con gol capolavoro da una parte e dall'altra. Insomma,
1: però che, almeno 6-4.
0: Devo dire, io ho visto solo il secondo tempo perché ero rimasto colpito. 4-0, sta vincendo l'Inghilterra. Poi ho visto il secondo tempo, è veramente una partita divertente, almeno dal punto di vista dei gol e delle giocate. Buona domenica!

0: Dance No More, la canzone di Harry Styles su Radio Kiss Kiss. I mattinieri alla domenica diventano, ecco, i cartolinanti, si può dire,
1: sì, cartolinanti.
0: Mistiamo le vostre cartoline d'Italia, si chiama così questo programma dove mezzogiorno insieme, cosa fate, dove andate, ce lo state raccontando, vi sentiamo subito.
2: Ciao Lady, ciao Max, ciao. Che bello sentire le vostre voci quando il cielo è già pieno di luce e non nella penombra della notte. Sono Chiara da Pavia, sto andando a fare la spesa e poi si prospetta una giornata di relax in casa. Un bacione a tutti, kiss kiss
0: a te. Anche quello ci sta, il relax in casa, ragione. Buongiorno Sergio, tu che fai?
3: Un bacione a tutti da Sergio e Giuliana dalla spiaggia di Lido Franca di Pestum. Sono le 9 con 32 gradi. Ciao, kiss kiss
1: a te.
0: Tra mare, cultura, c'è il tempio lì, che bello da vedere. Buongiorno Karen, come
4: ciao,
0: va?
4: Ciao Max, ciao Leti, buona domenica a tutti.
1: Ciao.
4: E grazie che anche oggi mi fate compagnia. Purtroppo devo restare a casa a lavorare.
0: Grazie a te che ci scegli.
4: Dalla mia terrazza mi guardo il mare, ma non posso andarci. Kiss kiss a tutti.
0: Forza.
1: A te.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno Max, buongiorno. Si va in direzione piscina. Luca da Pescara.
0: Pescara, ciao Luca, Peppino, tu come stai?
6: Buongiorno Leti, buongiorno Max, buongiorno Postinieri. Peppino, solito tram tram trasporto pane.
0: Dai.
6: Un abbraccio, un saluto a tutti. Kiss kiss. Ci sentiamo domani.
0: È vero, noi non ci fermiamo, no, anche infatti. Domani si riprende con i mattinieri. Aspetta che accordo il piano, senti.
1: Fammi sentire.
0: Ti piace?
1: Sì, mi piace.
0: Va bene, perché lo accordo un altro po'. Ti piace?
1: Sì. Vabbè. Cos'hai stamattina? Ti piace giocare con i tastini?
0: Premo i tastini, capito? Stamattina. Va bene. Allora, mettiamola, Annalisa,
1: sì.
0: Dai. Ho dato il piano su Radio Kiss Kiss. Mon amour.

0: Hai fame?
1: Sì.
0: Molta?
1: No.
0: Hai voglia di uno sfizio?
1: Sì.
0: Fritto?
1: No.
0: Croccante?
1: Sì.
0: Dici sempre sì e no?
1: Eh sì.
0: Sì e no fiorentini?
1: Sì.
2: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Yes, yes.
8: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie, Octopus, di esistere.
10: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
14: Yes, yes.
15: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
14: Yes, yes.
16: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
18: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Tame Impala, Jenny Dracula. La conosci?
1: Sì,
0: su Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia. Hai dormito bene questa notte?
1: No, per nulla, perché questa notte ho avuto un grosso problema a casa.
0: Era un accenno. Che problema hai avuto?
1: Ieri sera, quando ho aperto la finestra che dava sul terrazzo, mi sono entrate tre vespe insieme. Quindi allora, io stanotte ho dato la caccia alle tre
0: vespe.
1: Gli
0: aneddoti della Leti. La Leti, raccontaci. Che cosa hai fatto e come hai risolto?
1: Come ho risolto? Ho cercato di acchiapparle, che non ti dico tre, perché poi avendo i gatti e un cane, le vespe, come ben sai, sono abbastanza pericolose per loro, ok?
0: Ma a un certo punto, come hai risolto il problema?
1: Che le ho uccise tutte e tre. Però se sono fatte però se erano fatte le 4 di notte, quello è il discorso. Quindi ho dormito veramente 3 ore. Poco.
0: Le hai uccise tutte.
1: Oltre
0: veramente
1: al caldo, poi non ne parliamo.
0: Vabbè, usciamo.
1: Mi dispiace, però dentro casa anche
0: ti facevo questa domanda perché leggevo che dormire insieme offre sicurezza, secondo gli studi, intimità e favorisce le chiacchiere da cuscino. La presenza di una persona familiare.
1: Sì.
0: A letto dovrebbe esserci una persona familiare, credo, no?
1: No, c'è, però penso che questa notte mi ha odiato.
0: Certo che sì. Comunque, perché secondo la scienza i due corpi, si influenzano continuamente. Circa il 40% dei movimenti notturni avviene in sincronia.
1: Ma quando mai?
0: Perché uno dà il calcio all'altro o all'altra
1: e l'altro
0: quindi
1: di risposta.
0: Si adegua.
1: Cioè, quello sì, capita a me.
0: No, stavo leggendo che sarebbe opportuno.
1: Però
0: sai perché sono stato, lo dico agli ascoltatori, preso da questa notizia? Leggevo del metodo scandinavo. Che c'è? Che vuoi dire?
1: Poi lo spiego. Questa cosa di sincro, aspetta, io vorrei specificare. Il mio poi ridare un calcio è volontario, non è sincro. Aspetta.
0: Per dormire meglio c'è il metodo scandinavo. Stesso letto, ma lenzuola, coperte separate quando fa più freddo.
1: Anche materassi separati allora?
0: È utile anche dormire, secondo il metodo scandinavo, uno a testa, l'altro a piedi, cioè, capito?
1: Però, se ti puzzano i piedi?
0: No, più che altro se scalci prendi in testa l'altro.
1: Faccia,
0: però
1: dici?
0: Comunque era per dire che si può dormire meglio insieme anche quando fa molto caldo, anche se vedi poi è consigliabile che se fa veramente caldo e le abitudini iniziano a essere pesanti per l'altro, sarebbe opportuno a quel punto cambiare letto. Cioè uno dei due si deve sacrificare e va a dormire sul divano. Indovina chi?
1: È sempre l'uomo.
0: Dipende.
1: Per me, per quanto riguarda, è l'uomo.
0: Ci sono le coppie di uomini, di donne, di uomini e donne.
1: Io parlavo di me.
0: Ecco,
1: è sempre l'uomo.
0: Sei sempre molto carina. Va bene, dai. Parliamo di altri trucchi per il sonno tra poco su Kiss Kiss.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo.
0: Dai, ce la possiamo fare anche questa domenica. Saluto i tanti bloccati nel traffico. Un saluto particolare a Alessandro, che ieri era al concerto di Bad Bunny, fermato, interrotto poi dalla pioggia e poi dalla grandine. Tra l'altro stavo vedendo, ragazzi, insomma, le immagini che mi sono arrivate, che sono anche sui social, insomma, parecchie persone ferite, perché la grandine ultimamente, quando cade giù, cade bella grossa e quindi sono fatti male in diversi.
1: Purtroppo, vabbè. Stanno cambiando un po' tutto.
0: Il clima sta cambiando, qualcuno dice, cioè, non ci sono più le mezze stagioni.
1: Non è qualcosa di mezza stagione che fa veramente paura ora la grandine.
0: Allora, un sacco di messaggi di testo
1: Io volevo salutare Francesco, Enzo e Fabio, e purtroppo loro stanno lavorando tutti e tre.
0: Cosa fate? Sì. Lavoratori della domenica, fate vivi al nostro numero che ricordiamo tra poco. Chi altro c'è?
1: Poi, caldo, sole e mare. Alina è in vacanza a Torre Cane in Puglia, è in spiaggia dalle 6.
0: Cioè, dalle 6?
1: Sì.
0: Veramente. Cosa hai fatto? No, proprio capisco, perché ti godi il mare migliore ancora con
1: Torre Cane in Puglia. Non ci sono mai stata. Vado a vedere, mi fa un po' curiosare.
0: Che fai?
1: Antonio e Chiara, e anche a Anna e Michele.
0: Perfetto, grazie. Continuate a raccontarci, a inviare le vostre cartoline d'Italia. Il numero è questo:
1: 347-490-0042.

0: Night su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia con Max Ralletti. Come te la cavi col francese? Sì.
1: Ma insomma, sì, diciamo, dici, no,
0: c'è una novità molto bella, Dimanche à Millepil. La canzone è di Giselle.
2: Encore un dimanche.

0: Le 9.39 su Radio Kiss Kiss, ancora buongiorno e buona domenica. Che tempo farà nelle prossime ore? Per saperlo in dettaglio lo chiediamo ai colleghi del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Pressione in cedimento al settentrione, tanto caldo e stabilità al centro-sud. Nelle prossime ore il tempo si manterrà stabile e ampiamente soleggiato sulla penisola, con solo qualche isolata nube di passaggio tra Friuli, Liguria e Toscana. Col passare delle ore cresce l'instabilità pomeridiana sul Triveneto, con possibili rovesci sui settori alpini. Contesto decisamente più stabile altrove. Temperature massime comprese tra 27 e 32 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, tra 31 e 38 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!

0: Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Kiss Kiss.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: solas.
1: ¡Manu!
0: Siempre toca y
1: ¡Ay, Manu!
2: Karol G, Manu Chao. Manu Chao.
3: Su Radio Kiss Kiss bajando por il mondo nei mattinieri alla domenica. Ecco, siamo quelli di Cartoline d'Italia. Pronti a smistare le vostre cartoline? Sì. Ok, se vi va bene.
4: Ma io non sono d'accordo. No,
3: c'è sempre chi
5: normale.
3: Vi sente in Italia, sì. Normale. Vorrei salutare qualcuno.
5: Allora,
3: vedo.
5: Siamo in viaggio verso Sibari, finalmente in ferie. Peccato che non siete a Odessia 2000, altrimenti venivo a trovarvi. Silvio da Pietralcina. Allora Silvio, ci siamo questo fine settimana prossimo.
3: Cioè il prossimo.
5: Sì,
3: ci siamo
5: prossimo.
3: Questo fine settimana prossimo.
5: Sì, vabbè, questo che verrà. No, perché vabbè. Ti spiego, siccome già è passato ormai il weekend, perché oggi è domenica, per me è già il prossimo.
3: Sì, certo, però volevo dire, c'è una coppia più bella. Ah, cioè, ci sono Benny e Marta.
5: E Marta.
3: Beh, lì
5: sì,
3: e vai a trovare i nostri Benny e Marta che sono lì da dopo di noi, mezzogiorno, no?
5: Sì, quindi, mezzogiorno.
3: Un sacco di messaggi, buongiorno.
6: Buongiorno, chi sta a tutti da Giuseppe Antonella e Simone Figlioletto. Vedo una strada alberata che mi porta verso il mare di Torre Canne, Brindisi in Puglia.
3: Tanto Torre Canne.
6: 33 gradi e sto. Kiss a tutti.
3: Sto, mi piace.
7: Buongiorno Radio Kiss. Buongiorno mattinieri.
5: Ciao.
7: Siamo Vittorio, Anna Maria, Gabriella, Santo e Leda. Direzione Pestum. C'è un traffico?
3: Immaginiamo.
7: Ma fa troppo caldo per stare a casa. Ciao Radio Kiss.
3: Dai, un po' di traffico ci sta. Paoletta.
8: Sì, perché oggi ho invitato a pranzo degli amici di mio figlio.
3: Sì.
8: Quindi spaghetti con le vongole, fritturina, un po' di polipetto, e questa sarà la nostra domenica in casa con l'aria condizionata, freschi.
3: Ah, ecco, vabbè, però almeno si sta freschi e si mangia bene, devo dire. Brava Paoletta. Armando,
9: buongiorno Kiss. Sono Armando da Roma con Federica in macchina. Partiti alle 5 direzione Gallipoli.
3: Ah, però,
9: ci stiamo mandando questo messaggio vocale perché ci sono questi tre dietro che non si reggono
3: più. I nomi.
9: Ve li passo.
5: Vai.
10: Ciao.
11: Matteo.
12: Matilde.
13: Cristian.
3: Ciao piccoli.
5: Ciao.
9: Speriamo che questo viaggio finisca presto. Chissà a tutti.
3: Chissà a voi. C'è da fidarsi di chi ha il nome in gerundio, Armando?
5: Ma ancora? Cioè... Ma sì, ma certo.
3: E tu hai il nome, che so, participio passato?
5: Participio.
3: No, mi piace Armando. Vai. Mi viene da declinarlo.
5: Armando,
3: capito?
5: È bellissimo. Vabbè. Come nome.
3: Vabbè, no, era per dire, sono elucubrazioni mie. Allora, pronti? Perché tra poco c'è la raffica delle cartoline espresse.
5: Sì.
3: Cioè, voi mandate i messaggi, siete subito in onda. Il vocali a questo numero
5: 347-490-0042.
3: Sì, tra poco, preparatevi. Intanto ci facciamo una baciata. Dai, guarda, ti faccio adesso. Fa 1, 2, 3 e poi il colpetto di sedere.
5: 1, 2, 3,
3: culata. Più o meno, vai, seguimi.
14: Bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: la canzone in Sal Da Vinci, poesia, siete pronti? È il momento della raffica veloce. Le cartoline espresse su Radio Kiss Kiss, sì. Cioè voi registrate un vocale adesso e subito in onda, questo numero.
1: 347-490-0042.
2: No, non mi sta bene.
0: andiamo, ciao, pronto.
3: Max. Ciao Leti, buongiorno, Emanuele da Milano.
1: Ciao Emanuele.
3: Io sono alla stazione di Monza.
0: Che fai lì? Dove vai?
3: Non lo so perché sono finito qua. Evidentemente il Tom Tom mi ha detto di fare un giro.
0: Quello è il problema, c'è ancora il Tom Tom.
3: Sono da una parte, ma portato dall'altra.
0: Dai, pronto.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Qua si fa raccolta succo di mammella. Stiamo raccogliendo qua a Villa Simio sull'ultimo cliente. E poi rientriamo ed evitiamo lo tsunami di macchine.
0: Certo.
2: Che giustamente vanno a godersi questo mare.
0: Vai.
2: Bellissimo.
0: Certo, e tu lavori.
2: Ciao ragazzi. Buona domenica.
0: Buongiorno,
4: ciao. Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Luca della provincia di Lecce.
0: Dai.
4: Io e la mia famiglia stiamo andando adesso direzione mare.
0: Forza, ciao, buona Max.
5: Ciao Leti. Oh.
1: Ciao.
5: Salvatore,
0: che stai
5: Masate.
0: Dove stai correndo?
5: Stamattina con Settina 10 km.
0: Sentivo.
5: E poi oggi pomeriggio a vedere il film.
0: Che film?
5: No. Ciao ragazzi, buona domenica.
0: Occhio che sei in debito d'ossigeno con sto caldo.
6: Antonella e Briciola. Ciao. Abbiamo finito la nostra settimana di ferie e stiamo rientrando da Santa Maria del Cetro.
0: Dai.
6: Kiss a tutti.
0: Dai.
6: A
0: te. Pronto.
7: Ciao, noi siamo in viaggio.
1: Ciao.
7: Da Battipaglia verso Torre Pali.
0: Puglia. No, come no, tanta strada anche per voi.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
8: Noi siamo in viaggio verso San Menaio. Puglia.
0: Ah, la Puglia.
8: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, buongiorno.
9: Ciao Max, ciao Leti, sono Gloria. Sto andando in montagna a farmi una bella passeggiata. Kiss a tutti.
0: Aria fresca e sana e salubre. Molto bene, la raffica delle cartoline
10: ciao,
0: espresse.
10: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Carlo e oggi sto andando per la mia prima volta in vacanza in Puglia.
0: Dai,
11: buongiorno, giornalai, Flavia da Ferrara.
0: Ciao Flavia.
1: Ciao Flavia.
11: Questa mattina produzione veloce di capellaccio di zucca. Per noi, che poi ho degli amici di mio figlio a pranzo qua, quindi si risolve tutto con cappellacci di zucca abbondanti, piatto unico, pieno di ragù e via andare.
1: Mamma che buono!
11: E nel pomeriggio i ragazzi vanno via e io mi rilasso un po' nella piscinetta di casa.
0: Ciao, Flavia! Grazie! Faremo altre cartoline espresse tra poco su Radio Kiss Kiss.

0: gratis in cartolina in Italia. È volata già la prima ora,
1: sì,
0: capito?
1: È volata, sai.
0: Allora, ci sono un paio di notizie molto interessanti che vanno diffuse nell'etere attraverso Radio Kiss Kiss. Guarda, sono formale stamattina.
1: Sì,
0: allora,
1: molto.
0: Tra poco lo faremo e poi continueremo a ricevere le vostre cartoline, a smistarle. Questo è un po' il nostro compito di domenica dalle 9 a mezzogiorno. State ascoltando, ricordate, Radio Kiss Kiss, cartolina in Italia con Max
1: e la Liti.
0: E con la musica più bella. Per esempio, sentite questa che arriva adesso, dai, mamma mia, 1981, i Queen, David Bowie, Under.

0: Abbiamo bisogno dei vostri contenuti. Intanto salutiamo la regia.
1: Gigi Fischetti, buongiorno.
0: Siamo in diretta dalla sede di Roma, dalla capitale, sì, dove fa caldissimo, come in gran parte d'Italia, anche se ci sono delle precipitazioni a macchia di leopardo, anche piuttosto violente, vedevo, insomma. Quindi raccontateci un po' come il vostro status, con un messaggio vocale, cioè cosa fate, dove andate, vi spostate, siete lavoranti o siete
1: riposanti
0: o siete vacanzanti, cioè stiamo declinando, sì, tutto praticamente. Quindi messaggi di testa vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Un applauso a voi tutti intanto da noi. Grazie per esserci, grazie, bravi, bravi ragazzi, poco, di più, aumentiamo. Arriva la musica più bella, vai.

0: Mark and Cremant, Partenope con Serena Brancale, The Colors, su Radio Kiss Kiss, Cartoline d'Italia con Max.
1: Sì. E la Leti.
0: Insieme fino a mezzogiorno. E questo è il periodo, ecco, delle discussioni anche sotto l'ombrellone. Non vogliamo parlarvi, tediarvi con cose pesanti. Però, insomma, stavo leggendo un po' sui giornali che una mamma ha portato da casa panini per sé, per i figli, e lo stabilimento balneare le ha ricordato che il pranzo al sacco non è consentito. Ecco, e da qui nasce una delle discussioni più italiane, no? Dell'estate. Possiamo mangiare sotto l'ombrellone ciò che abbiamo preparato a casa, sì o no? Leggevo di questa storia che è partita da Vieste, siamo sul Gargano, è arrivata però anche sulla stampa internazionale, che un po' ci ride dietro, perché ogni anno se ne propongono queste cose. Il punto è anche economico. Dopo aver pagato per esempio ombrellone e lettini, molte famiglie non possono aggiungere ogni giorno, no, il costo del ristorante.
1: Io, perdonami, scatenerò un po' l'inferno, secondo me, ma lo sai che nessuno può obbligare il consumatore a consumare al ristorante o al bar interno?
0: No, certo.
1: Per legge le persone nello stabilimento possono portare il cibo da casa.
0: Certo, vabbè, comunque il punto
1: è
0: economico.
1: Io questo lo volevo dire, nel senso che uno dice è vietato, ma non puoi vietarlo.
0: Certo, una donna, una signora intervistata anche sul litorale laziale, stavo leggendo da un quotidiano, ha raccontato di aver pagato 850 euro per l'abbonamento stagionale. Sì. E spende comunque al bar e caffè gelati. Dice: ora lasciatemi in pace se porto qualcosa sotto l'ombrellone, no? I gestori hanno risposto che il problema non è il semplice panino, ma chi porta interi pranzi, lascia cartoni e contenitori, trasforma insomma lo stabilimento in una sala da pranzo.
1: Allora, quello è un altro discorso, che se tu mi metti la tenda, il tendone, come è capitato di vedere una volta a me, che a un certo punto hanno aperto una tenda enorme, ce n'erano 12 persone con tanto di tavolini, sedie, caciara, musica, allora io sono d'accordo con il gestore.
0: Però la soluzione forse il buon senso, no? Libertà, bravissimo, di mangiare ciò che si vuole, ma senza lasciare rifiuti innanzitutto. Giusto. E senza apparecchiare per il matrimonio della cugina. Poi insomma, ragazzi, il panino sotto l'ombrellone in alcuni casi è diventato clandestino, e noi questa mattina siamo in grado anche di farvi sentire: non si può mangiare nell'IDI, potete farlo di nascosto. Abbiamo però un audio, attenzione, che ci fa sentire quanto si rischia, si può essere scoperti dal gestore del Lido, e potrebbe dirvi:
2: tu mangia, tu mangia, lui mangia, lui mangia,
0: tu mangia, dovete fare come i Fantozzi.

0: Buongiorno e
1: animo, animo,
0: animo. Ce la facciamo stamattina.
1: Sì.
0: E la domenica di Radio Kiss Kiss, ricordate Kiss Kiss con Max Laletti, ogni domenica cartoline d'Italia, anche se in questo periodo palinsesto un po' diverso, perché
1: sì,
0: siamo all'esterna e noi siamo a Roma, la sede romana in questo momento.
1: Sì.
0: Allora, pronto, buongiorno, chi c'è? Le vostre cartoline.
2: Ragazzi,
0: Cristina.
2: Sono Cristina, stiamo
1: Ciao.
2: Tornando dalla Puglia, da Gallipoli. Andiamo a Bergamo, abbiamo una giornata intera.
0: È un po' di strada, effettivamente.
1: Sì.
0: Buon rientro. Poi abbiamo chiesto chi è riposante, lavorante. Mm. C'è un riposante.
1: Vai.
3: Buongiorno, Leti. Qui oggi da Milano, o provincia, riposante, molto riposante, stiamo andando a trovare la mamma per
0: che
3: andare
0: giusto.
3: A pranzo da lei, per fargli un po' di compagnia.
0: Bravo. Mi
3: schissa a tutti, vi seguo sempre e comunque.
0: Ciao, grazie. Anna, buongiorno.
4: Buongiorno, Max. Buongiorno Leti, sono Anna da Rocca.
1: Ciao Anna.
4: Sono una vostra fan sfegatata, infatti l'inverno
1: sì.
4: vi seguo sempre, vi mando messaggi ogni mattina alle 5 di mattina. E niente, oggi a casa caldissimo, 36 gradi, abbiamo chiuso tutto in attesa di una perturbazione. Grazie mille, siete fantastici.
1: Sono anch'io in attesa di una perturbazione.
0: La Leti è stufa del caldo, vi parliamo da Roma, ragazzi.
1: Ma della,
0: ieri
1: proprio
0: 40
1: del caldo
0: gradi.
1: Dell'afa, ragazzi, non si respira.
0: Sembra di camminare e avere un phon puntato contro.
1: Sì.
0: Mamma mia. C'è anche chi non è tanto contento di essere in viaggio.
5: Buongiorno, Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
5: Sono in viaggio verso il mare. Ma chi me l'ha fatto fa?
1: Ma perché?
5: Fa caldo.
0: E chi per esempio trascorre una domenica diversa perché...
6: Buongiorno Maxi e Leti, sono Giada da Gaeta, sto andando a Roma ad adottare Mimmo, il Golden Retriever, per il compleanno dei 30 anni del mio compagno Gabriele.
0: Che bella
6: un bacio.
1: Un bacio, che bella cosa che state facendo.
0: Il cuore
1: Bravo.
0: Di gioia.
1: Bravo.
0: Grazie ragazzi, Cartoline d'Italia continua.

0: 4 città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 25 luglio e il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss
1: Way! Sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Kiss Kiss. Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Kiss Kiss.

0: Fabri Fibra, antidroga su Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo.
1: Prima non c'è ora, siamo più soli di una piazza vuota.
0: Mi stavo rilassando un attimo, Laleti, non so se hai visto,
2: sì,
0: stavo leggendo.
2: Visto.
0: Ogni tanto diamo un'occhiata, visto che siete in tantissimi in questa domenica all'ascolto per motivi diversi. Dicevo che 3 italiani su 4 sono partiti e partono in automobile. Resta la formula di viaggio, diciamo, preferita. 3 persone su 4 scelgono dunque di raggiungere la destinazione muovendosi con mezzo privato. Insomma, il dato interessante è che stanno cambiando però i giorni delle partenze. Una volta le partenze intelligenti erano di notte, adesso si scelgono i giorni feriali.
2: Sì.
0: Mai venerdì, sabato e domenica, anche se venerdì è un feriale, però insomma diciamo mai col clou del venerdì, no? E quindi vi chiediamo stamattina, intanto vedevo i consigli, mi viene sempre a dire beh, ridere.
2: Vai,
0: perché ci sono sempre citazioni cinematografiche che potremmo abbinarci alle notizie che leggiamo sui giornali. Prima i gestori che dicono non va mangiato, i gestori dei lidi, dovete mangiare sotto l'ombrellone a meno che non siano cose comprate qui. E c'era la scena di Fantozzi, tu mangi, che se ti vede si arrabbia, no? E quindi tu provi a mangiare velocemente. Invece poi c'è anche i consigli dell'ACI. Pronto? Sono socio ACI, che devo fare?
2: No,
0: l'ACI consiglia controlli essenziali, pressione e condizioni dei pneumatici, degli pneumatici, livelli dei liquidi, climatizzatore e luci prima di mettersi in viaggio. Fate questo check o no voi?
2: Ma sì, quando fai viaggi lunghi si deve fare, soprattutto sai cosa controllo io? No, vabbè, soprattutto controllo l'olio e poi ecco la pressione delle gomme, che quando fai viaggi lunghi quella è la cosa principale.
0: Brava, molto bene, brava Leti, quella checklist. E allora vi chiediamo, voi siete, usiamo il participio presente, lavoranti, viaggianti, vacanzanti, che non esiste, raccontatelo a Radio Kiss.

Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss, kiss, kiss. Suona solo su Radio Kiss.

0: something I want to talk about.
1: La Letty.
2: Dimmi.
3: Stavo chiamando, hai visto? Vabbè. Oh, buona domenica, ragazzi. 10.32, siete con Radio Kiss Kiss. Noi siamo i mattinieri. Alla domenica diventiamo i vostri postini, smistiamo le cartoline d'Italia. E quindi da tutta Italia ci raccontate un po' di voi. Dice, vabbè, ma come faccio?
2: Come fai? Intanto salvando questo numero 347-490-0042.
3: Bene.
4: Ma chi è che va da patente para?
3: No, siamo ancora in fase scuola guida. Allora, buongiorno, vi abbiamo chiesto, siete viaggianti, ritornanti, lavoranti?
2: Riposanti.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, noi siamo ritornanti dalla nostra vacanza nel Salento, siamo in macchina, stiamo tornando verso Roma con tanta tristezza nel cuore. Salutiamo tutti i nostri amici che
3: avete fatto vacanza,
5: stanno guidando anche loro e niente.
3: Quasi piace.
5: Le vacanze sono terminate.
6: Sono ragazzi, ciao. Da Rosi, lavoranti.
3: Animo.
6: Ce la faremo prima o poi. Ciao da Rosi.
2: Ciao.
3: Grandi ragazzi, allora ce la potete fare. Dai, vi sentiamo ancora perché tra poco ci sono anche le cartoline espresse. Cioè, voi registrate un messaggio al volo, anche rapido, veloce, dove dite il vostro nome, se siete lavoranti, viaggianti, vacanzanti,
2: ritornanti, riposanti,
3: il participio anche. Vai. Dove non può essere usato, dai, questo è il numero
2: 347 490 0042.
3: Buongiorno a tutti e buona

0: In the Night, Takagi Kedra, Tommaso Paradiso e Elisa. Canzone del 2018, come vuole il tempo, mi sembrava più recente. Allora, siete con Radio Kiss Kiss, la domenica continua alle 9:30 con Max Laletti. Siamo pronti adesso a proporvi anche una novità. Vuoi annunciarla tu questa?
1: Katy Perry con Watch It Burn.
0: Watch It Burn. Molto brava, molto brava.
1: Grazie.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss, kiss.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Kiss, kiss.
5: Mi manchi ma domani torna.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead. Si intitola proprio così la canzone di Olivia Rodrigo, Drop Dead, su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Buongiorno da Max Poli
1: e dalla Leti.
0: Nei supermercati in Finlandia stanno, ecco, sono diventati, ecco, non si trovano solo offerte, ci sono arrivato, ma insomma sono diventati luoghi di incontro per i single, no? Stavo leggendo una cosa che sì, mi ha incuriosito molto. Da sempre il supermercato credo sia un posto dove si può agganciare, fare nuove amicizie, però adesso lì in Finlandia si va a fare la spesa in determinati orari e si segnala la propria disponibilità a conoscere qualcuno attraverso piccoli codici o comportamenti riconoscibili. Poi alcuni supermercati hanno messo proprio i carrelli colorati in modo diverso, cioè chi prende il carrello, il cestino rosa, vuol dire che è una persona disponibile a fare nuove conoscenze.
1: Io non lo so.
0: Però questa, se ci pensate un attimo, è una grande strategia commerciale, cioè se io so che in quel supermercato c'è questo tipo di comunicazione non verbale, appunto, magari sono disponibile, vado a fare la spesa lì pur non piacendomi magari quel supermercato, non mi piacciono le offerte ma mi piace questa idea, e quindi dal punto di vista strategico è una grande cosa, no, la Leti? Prendo il carrello rosa e faccio capire che sono disponibile a chiacchierare.
1: Sì, io non so se riuscirei mai a rimorchiare o farmi rimorchiare dentro un supermercato, sono onesta.
0: Vabbè, ma chiacchierare è disponibile a conoscere, non è a rimorchiare.
1: Sì, però io sono molto su questo, guardo molto, faccio molta attenzione a ciò che hai nel carrello, quindi se io vedo una cosa che non mi piace, per me ci sei impannato.
0: Certo.
1: Beh sì, dai. Uno che ti prende, che ne so, la pasta già pronta, che devi solo riscaldare, ma anche no. Ma no, ma dai, su.
0: Quindi, al supermercato capisci subito se è la persona giusta, basta vedere se hai preso la pizza surgelata con l'ananas,
1: ecco,
0: se non ti
1: bravissimo,
0: convinci.
1: Capisci?
0: No, ma come sei drastica, però.
1: Ma non sono drastica, però da lì si vede tutto come mangi.
0: Io punto molto invece sugli addominali,
1: guarda,
0: vocali.
1: Ti dico un'altra cosa, pasta pronta o pizza con l'ananas già pronta da mettere solamente in forno, mi fa capire che sei pure a casa, non si sa come è ridotta.
0: Hai capito, cioè tu leggi
1: ordine,
0: tutte le scritte, ragazzi.
1: Se non ti va di cucinare non ti va neanche di pulì.
0: Se incrociate la Liti al supermercato scappate, che vi fa una scansione completa e vi dice chi siete. Mamma mia che roba sta donna, meno male che non ti incontro, lontano un altro supermercato. La pesantezza, veramente, dicevo, puntate su altro come me che punto sugli addominali vocali, avendoli ben occultati sotto chili di ciccia.
1: Quelli
0: veri, uso quelli vocali e dico ciao. Mi passi lo zucchero.
1: Funziona? Passi lo zucchero.
0: Funziona? No.

0: Mr. Man, la canzone di Diritto nella Pianga su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Serena da Brescia dice che c'è un supermercato dalle sue parti che non è che mette carrelli colorati per far capire se sei singolo o meno, ma adotta, c'è un giorno speciale dove c'è la giornata per single, cioè con tutti i prodotti in vendita con porzioni, monoporzioni single, quindi fanno anche il prodotto adatto e fanno capire che lì ci si può anche conoscere tra single, no? In quel momento. Bella idea anche questa.
1: Sì, sì, no, bella idea.
0: Sono anche strategie commerciali, dicono, non tanto per il fatto vai lì che si acchiappa, ma è interessante capire come i supermercati possono fare se la giornata speciale sconto 20%, la giornata per chi vive da solo, anche quello, certo, è un messaggio, sì. Ti do le monoporzioni, bella idea. Oh, amici dei supermercati, forza, organizziamoci. Vengo a presentare anche se volete.
1: No, vai, vai.
0: Vado
1: vai
0: a presentare. Vi abbiamo chiesto, riposanti, sì, lavoranti, che fate?
2: Buongiorno Max, ciao. Buongiorno Valeti, Franco da San Severo.
1: Oh. Ciao.
2: Siamo riposanti.
0: Ah, bene,
2: andiamo
0: bene
2: a riposare al mare, Max.
0: Bravo, bravo.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Chiara.
4: Ciao. E Antonio, siamo con tanta tristezza tornanti dal Lido di Jesolo.
1: Sì.
4: Direzione Milano.
0: Dai.
4: Ciao.
0: La vacanza, ciao, è finita, ciao. Dai. Vi sentiamo ancora tra poco al nostro numero
1: 347 490 0042.

0: sta volando via questa seconda ora, Letty, ecco, sì, con rinnovato entusiasmo, direi. Buona domenica a tutti, 19 di luglio, sono le 10.55, siete con Max
1: e la Letty.
0: Siamo quelli di Cartoline in Italia, in realtà siamo i mattinieri, quelli del mattino presto in settimana, ma la domenica, ecco, ci occupiamo di smistare le vostre cartoline da tutta Italia per l'Italia, quindi tra poco torniamo a

0: sentirvi, ci raccontate in pratica la vostra domenica con un messaggio vocale o di testo. Ricordi il numero?
1: Certo, 347 490 0042.
0: Adesso riascoltiamo il Rockset Joyride.

0: schietto finale. Joyride, Roxette su Radio Kiss Kiss. Ripartiamo, va. Un applauso a sta ragazza. Un applauso a voi. Quelli della domenica. Sì. Radio Kiss Kiss, un saluto da Max Poli, la Leti.
1: Eccomi, buongiorno.
0: Hai sentito come ti accolgono? Dai.
1: Sì, sì.
0: Sono le 11 in punto di questa domenica 19 di luglio. Max Poli, la Leti in regia.
1: Gigi Fischetti?
0: Ce l'hai fatta.
1: Ce l'ho fatta.
0: Ce l'ho pensato. Va bene, allora pronti. Tra poco raffica veloce, preparatevi, vi chiamiamo all'appello per raccontarci, farci raccontare da voi appunto questa domenica. Le vostre cartoline possono arrivarci come messaggi vocali o di testo al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: No, intanto vi accompagniamo ancora con la musica più bella. Questa è un'altra delle hit di quest'estate. Fred De Palma, Anitta e Miss Killa, La testa gira. Radio.

0: finisce così. Mi ha preso le 11:03. Buongiorno, buongiorno, siete con i mattinieri alla domenica, siamo quelli di Cartoline d'Italia. Quanti messaggi di testo? Tanti?
1: Tanti. Aspetta, aspetta. Allora, si lavora anche la domenica oggi. Panadas, Alessio e Anna da Santa Caterina di Pettinuri, Sardegna.
0: Pettinuri.
1: Ultimo giorno di ferie quasi finite, voglia di ritornare al lavoro sotto zero. Lei e Sabrina. A passeggio intorno al lago di Comabbio, provincia di Varese, Luciano.
0: Oh, lago di Comabbio, lo conosco.
1: Ti piace?
0: Conosco, sì.
1: È stata al lago di Comabbio.
0: Il lago di Comabbio è un lago di origine glaciale in provincia di Varese. No, scusa, cos'è? Ma è horror sta roba qua, no?
1: Vorrò salutare anche Matteo dal Lido del Carabiniere di Salerno.
0: Ciao, ecco, vabbè. Ecco. Volevo anche ringraziare Angela che ci ha conosciuti la settimana scorsa a Rossano. Io ho visto che tu hai fatto molte foto con ascoltatori che sono venuti a salutare.
1: Sì,
0: Acqua Parco di Sierra 2000. Tra poco ci collegheremo. Tra poco ci collegheremo con i nostri
1: Marta e Benny.
0: Che sono in diretta da lì dalle 12 alle 15. Noi torniamo il prossimo weekend.
1: La nostra fonica.
0: Anche la nostra Benedetta. Chi c'è? Chi c'è? Pronto?
2: Buongiorno Max. Buongiorno Lady. Noi stiamo andando al mare stamattina, primo giorno, direzione Acqua Appesa.
0: Ma sai che anch'io voglio fare il primo bagno che ancora non ho fatto?
1: Non l'ho fatto neanche io.
3: Giulia da Nancy, io partirò tra stanotte e domani mattina alle 3 da Melfi in direzione Marina di Grosseto.
0: Dai.
3: Ho fatto un bel check-in alla macchina, olio, acqua, piscine, gomme, una bella pulita, una bella lavata. Essendo camionista sono molto puntiglioso.
0: È giusto. Chiara, sei vacanzata.
4: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Siamo Chiara e Gabriele e stiamo andando a cercare un po' di fresco. Pasto.
1: Dove?
4: Della puta, pasto del gioco. Buona giornata a tutti.
0: Vacanzata
1: giornata,
0: lei.
1: Sì.
2: Radio Kiss Kiss, noi siamo viaggianti. In questo momento stiamo percorrendo la strada pugliese della foresta umbra.
0: Ah, come no.
1: Oh, che bella la foresta.
2: Un bacio
1: umbra.
2: A Gargano. Tutti e buone vacanze.
0: Grazie ragazzi, altri messaggi tra poco perché c'è la raffica veloce con l'espressa. Mettiamo una canzone e poi tra poco vi sentiamo su Radio Kiss Kiss.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: registrate un vocale adesso e siete subito in onda. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Sentiamo chi c'è. Buongiorno, vai, aspetta che riparto, che mi sei bloccato.
1: Vai.
2: Ciao, siamo Roberto e Giuseppe.
1: Ciao.
2: Ritornanti da Gallipoli.
0: Dai.
2: In viaggio verso Coriano Rossano e ci vediamo sabato 25 all'Odissea.
1: Ciao, che bello, ciao.
0: Dai, ci venite a salutare così vi beccate i nostri gadget. Giulio,
3: buongiorno. Max, buongiorno Liti.
1: Ciao.
3: Giulio da Melfi. Io partirò tra stanotte e domani mattina alle 3,
0: sì,
3: da Melfi in direzione Marina di Grosseto.
0: Partenza intelligente, bravo.
4: Ciao, amici di Kiss. Ciao. Kiss, siamo Antonella,
5: Piero,
6: Giovanni,
4: Monica, stiamo salendo sul Blockhouse in Abruzzo. Baci, baci, noi ci mangiamo due rustelle.
0: Le rustelle sono buone.
1: Buone
0: le rustelle.
7: La situazione attuale? Direi decisamente drammatica.
0: Perché?
7: Vi dico solo che ho detto a mamma di non preparare il lagù con le polpette.
0: No, no, come?
7: Ed ho detto tutto.
0: Perché?
1: E perché?
7: È una roba pazzesca, ragazzi. Qui è un caldo che si muore. Non se ne può più.
1: Vabbè, ma non si rinuncia al ragù con le polpette.
8: Buongiorno,
1: però,
8: ragazzi. Sono Jack.
0: Ciao,
8: stiamo
0: Jack
8: andando a mare.
1: Ciao.
8: Ho quattro persone in macchina. Stanno parlando tutti e quattro e io voglio dormire.
0: Annaggia.
9: Buongiorno a tutti da Lorenza.
1: Ciao.
9: Dunque, io ho appena fatto una settimana di vacanza.
1: Sì.
9: E domani rientro al lavoro, lavoro in ospedale a Milano.
0: Dai.
9: E niente.
5: Ciao, Radio Kiss, sono Giuseppe da Novara. E oggi ho fatto il mio primo lancio in tandem in paracadute.
0: Ma però,
5: fantastico.
0: Che coraggio,
1: bello,
0: che coraggio.
1: Lo vorrei fare anch'io.
10: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
1: Ciao.
10: Pasquale di Sassano.
0: Dai.
10: Stamattina vi saluto dal mare.
0: Mai.
10: Sono a Sapri.
0: Forza, forza.
10: Kiss a tutti.
1: Kiss a te.
10: Animo, animo.
0: Ci sono riposanti, ma con prospettive
11: ciao,
0: buone.
11: Buongiorno. Buona domenica a tutti.
1: Sì.
11: In questo momento io sono riposante, ma la settimana prossima sarò in partenza per Milano per il concerto di The Weeknd.
0: Capito, e quindi prospettive ottime.
1: Sì.
0: Va bene, era la Raffica Espressa, ce ne saranno altri prima del finale, nei mattinieri. Alla domenica siamo quelli di Cartoline d'Italia.

0: Chissà te che fai collezione di macchine d'epoca e ti piace curarle e rimetterle a nuovo. Chissà te che anche dall'ufficio trovi il tempo di aiutare tua figlia a fare i compiti difficili. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Deghi a ridare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla,
10: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
0: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Bossa nostra su Radio Kiss Kiss in Cartoline d'Italia. Siamo in mattinieri, Max Poli, la Leti. Ogni mattina ci ascoltate anche domattina, tra le 5 e le 7, perché si alza molto presto, che bisogna tonificare la pelle, bisogna essere in forma, e chi si alza la mattina fa una vita sana e salubre.
1: Certo.
0: Ecco, però è autoconvincimento, no? No, per dire, poi alla domenica ci ritrovate alle 9:30, anche se questo palinsesto ovviamente estivo sarà un po' stravolto. E domenica prossima siamo in onda 12:15, per esempio. Allora, c'è una foto bellissima che ci hanno
1: inviato. Allora, sì. Allora, Sicilia, bel passo, 42 gradi, io e Marcella facciamo la salsa con i nostri pomodori Fortuna, e quest'anno ci aiuta anche Livia di nove mesi. Ci manda una foto meravigliosa, che sono loro con una bacinella enorme con i pomodori, tutti e tre, compresa la bimba, con gli scolapasta in testa e con mattarelli che stanno girando i pomodori. È una foto meravigliosa. Cioè,
0: questa va su una copertina, ragazzi,
1: bella.
0: L'estate con la tradizione italiana, che fai i pomodori in casa.
1: È bella anche come famiglia sorridente, è meravigliosa.
0: Che belli che siete, veramente. Sì. Grazie per questa bella immagine che ci avete regalato. Anche questo è Cartoline d'Italia. Le cartoline potete inviarle anche verso le foto, appunto.
1: Certo.
0: Il numero è questo:
1: 347-490-0042.
0: Anche tra poco facciamo un'altra raffica veloce. Ci raccontate che con un messaggio sintetico cosa prevede questa domenica per voi italiani all'ascolto.

0: Comrade nei mattinieri di Radio Kiss Kiss, la domenica cartolini d'Italia, il momento della raffica veloce, le cartoline espresse, quindi vocali immediatamente in onda al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Via, chi c'è?
2: Buongiorno Max e Leti, vi ascolto sempre nell'orario dei mattinieri. Stamattina matrimonio.
0: Sei di matrimonio, vai. Mamma Alessio mia. Buongiorno.
3: Buongiorno Max e Leti.
1: Ciao.
3: Alessio da Mafalda.
0: Dai.
3: Direzione Costa Verde, mare.
1: Mare.
3: Kiss kiss a tutti.
1: Kiss kiss a
0: Pronto?
1: Te.

0: beh, con questo caldo.
1: No, ci ha mandato anche la foto. Molto bella la distesa di pomodori. Pronto? Buongiorno.
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Siamo in linea con voi da Sant'Antioco fino a Golfo Aranci per tornare in Friuli. Ciao a tutti, bellissime vacanze.
1: Ciao, un saluto, Angelo.
3: Ciao Radio Kiss Kiss. Siamo Angelo e Diego, partiti adesso da Santa Maria del Cedro per ricongiungerci con la mamma ed il fratellone a Canosa di Puglia, dove nel frattempo arrivano da Milano.
1: Dai, forza!
4: Ciao, Radio Kiss Kiss, Pietro da Crotone.
1: Ciao Pietro. Ciao.
4: Oggi direzione mare, caldo soffocante, speriamo bene.
1: Forza, forza.
4: Buona giornata a tutti.
1: Noi siamo
4: a
1: Calabria, andiamo a pizzo.
5: Ciao Max, ciao Lady. Ciao. Sono Salvatore e Antonietta, direzione Pizzo Calabro, per una settimana di fuoco.
1: Oh, forza!
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
6: Buongiorno Max e la Leti.
1: Oh, chi
0: buongiorno.
1: È?
0: Buongiorno.
1: Ciao.
6: Siamo da Mormanno, stiamo andando a Praia, al mare. Un
1: che
6: abbraccio.
0: Un abbraccio.
6: Ciao ragazzi, buongiorno. Mattinieri. Ciao Max, ciao la Leti.
0: Ciao.
6: Sono Salvo qui da Cecina e ascolto in questo momento la grande Emma. Devo dire che il mare è un azzurro fantastico, ma oggi veramente qui c'è il mondo.
1: No, a Cecina, siamo in Toscana, no? Pronto?
7: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
0: Ciao.
7: Vittorio da Scauri, in giro per shopping oggi e poi si rientra a casa possibilmente a meno 20.
1: Sotto al climatizzatore.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, noi ci troviamo in Basilicata, fra un po' andiamo ai laghi di Monticchio. Un saluto da Stefania, Marilena e Tommaso.
0: Dai, ciao.
8: Un bacione, ciao Radio Kiss Kiss.
9: Ciao ragazzi, sono Antonio da Milano, sono partito adesso verso il mare e purtroppo imbottigliato nel traffico.
1: Dai, ciao. Ce la puoi fare ragazzi, grazie per esserci, vi sentiamo ancora nel finale tra poco. Il nostro numero
0: 347 490 0042.
10: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua, è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
11: Brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: veramente molto brava. Io penso che l'amoroso potrebbe assumerti per fare solo
1: Guantanamera.
0: Andiamo, va. Cartoline d'Italia, buona domenica a tutti, le 11.36 con Max e Laleti. È il momento di ascoltare una novità. Lui è un giovane cantautore, produttore discografico americano, ci ha appena compiuto 21 anni. Sentite che talento sto ragazzo, l'avrete sentito già nominare da queste parti. Somber, questa è la nuova My Body Isn't Ready.

0: Questa sembra la mia canzone nella Leti, eh? Cioè, il mio corpo non è pronto per la prova a costume. My body's ready, somber. Tu mi piaci, ma il mio corpo non è pronto, canta lui. Io invece, tu mi piaci la Leti, ma non posso fare la prova a costume davanti a te, che c'ho vergogna.
1: Ma va benissimo,
0: guarda,
1: non ti preoccupare, risparmiami di questa
0: grazie,
1: cosa.
0: Meno male, vabbè, sei sempre molto gentile. Volevo dare una buona notizia a tutti gli amici che sono viaggianti
1: in
0: questi giorni, perché hanno tolto una marea di cantieri per agevolare gli spostamenti. Perché questo,
1: ora.
0: Lo sapete, è un periodo di bollini, non solo dal punto di vista meteo, no? Bollino rosso, bollino arancione, perché fa caldo, caldissimo, qualche volta precipitazioni violente. E tra un po' scattano i bollini anche su strade e autostrade, no? Perché c'è il famoso esodo di agosto, tra poco, l'ultimo weekend di luglio, e anche lì scatteranno bollini e bollini. Però ci assicurano autostrade, ANAS e tutti che stanno togliendo i cantieri.
1: Vabbè. Giuro, non ricordo un viaggio dove non ho trovato
0: traffico.
1: No, un cantiere. Un cantiere.
0: Va bene, dai, se volete condividere con noi ancora un pensiero, tra poco le ultime cartoline d'Italia con vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
2: Attenzione, con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. Da lunedì 20 luglio inizia la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
2: Kiss Kiss. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese. Kiss Kiss.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
2: Kiss Kiss.
5: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
2: Kiss Kiss.
8: Finalmente ci siamo. Vacanze, stiamo arriva.
9: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
8: 13.750 euro?
9: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Kiss Kiss.
10: Oh my God. I'ma love you like you've never been loved before.
11: On my side.
2: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Bruno Mars su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia con Max Poli
1: e la Leti.
0: Domani è per chi si alza presto 5-7, lo ci siamo, è del mattino, si intende che
1: sì,
0: bisogna tonificare la pelle, bisogna essere in forma, mattinieri veri dovete essere, dai, perfetto, per chi fa lavoro in particolar modo, ma anche chi deve fare per esempio la partenza intelligente, si può partire di lunedì mattina, di primo mattino, invece di sabato e domenica come tutti, dai, partenza intelligente a go go. Allora, raffiche finali, le ultime cartoline al nostro numero
1: 347 490 0042.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao
2: da Bruna,
3: Tommaso
4: e Carlo.
2: Noi siamo in viaggio su un'autostrada molto calda verso la Grande Puglia.
0: Forza!
3: Buongiorno amici di Kiss Kiss.
2: Ciao.
3: Stanno da Empoli in direzione mare, Cecina Nord. Le domeniche per un siciliano in Toscana vanno al mare.
0: Vai.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Eleonora da Comiso, Ragusa, Sicilia. Noi abbiamo 50 gradi in questo momento.
0: Mamma mia, ma sei sicura?
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao Max, ciao Leti. Donato e Concetta sull'autostrada Roma-Napoli, appena rientrati dal Madagascar. Ci aspetta una settimana di fuoco, ma di lavoro.
0: Mamma, in Madagascar, incantata isola dell'oceano indiano, popolata da splendide creature uniche al mondo.
1: Era il mio viaggio di nozze che hanno annullato.
0: Era un documentario.
1: Sarebbe stato, sì.
0: Vabbè, dai, ragazzi. Mettiamo Giulia Biagio Antonacci, l'ultima canzone, quasi l'ultima canzone anche per noi, e poi gli ultimi messaggi, i cartolini d'Italia almeno per questa domenica su Kiss Kiss. Canti.

0: fantasia.
1: Finisce così morbida morbida questa canzone, capito? Giulio Biagio Antonacci, l'ultima canzone, ed è proprio l'ultima canzone insieme qui su Radio Kiss Kiss per questa domenica. Però abbiamo gli ultimi messaggi da sentire. Guarda quanti ascoltatori che ci mandano cartoline.
2: Vai, buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao Max, ciao Leti. Ciao. Donato e Concetta sull'autostrada Roma-Napoli appena rientrati dal Madagascar.
1: No, questo è per farci soffrire, sì. Di nuovo.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
4: Ciao.
3: Noi qui a Crotone siamo sempre in vacanza perché abbiamo il mare.
1: Sì,
3: culo.
1: Culo.
3: Ciao, buona domenica. Baci baci.
1: Kiss Kiss.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
4: Ciao.
5: Ciao Radio Kiss Kiss. Siamo Vincenzo, Manuela e piccolo Tommy che ormai è grande, 12enne. Siamo andando al lago in barca. E buona giornata a tutti,
4: oh,
5: e buona domenica a tutti.
1: Grazie. Pronto?
6: Ciao Radio Kiss Kiss.
4: Ciao.
6: Rosaria, Fernando e Leo sulla Salerno-Reggio Calabria.
1: Ecco.
6: Di rientro a casa a Napoli dopo un giorno a Scario, sperando in questa neve di Gigi D'Alessio che cadrà. Un bacio a tutti.
1: Le domeniche d'agosto, quanta neve che cadrà. Citazione.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
4: Ciao.
7: Franzi.
5: Maurizio.
7: In partenza da Roma per la nostra bellissima Calabria. Un bacione a voi.
1: Grazie ragazzi. Allora, vedete, volevi salutare un paio di messaggi di testo che sono arrivati tantissimi, tra gli altri.
4: Sì.
1: Scelto, vedo Alessandra, chi è? Roberto.
4: No, ma anche un bel messaggio da parte di Ermelinda. Sono in viaggio per Perugia, accompagno la mia stellina che in questi giorni ha esami all'università e quindi colgo l'occasione per augurare a tutti gli studenti universitari di portare pazienza, costanza per il loro impegno nello studio. Anche con questo caldo, non mollate.
1: Fino a fine luglio ci sono gli esami all'università. Allora, veramente tutto. Sì. Noi diamo la linea adesso a Benny e Marta che saranno in diretta dall'acquaparco di Sea 2000 tra le 12 e le 15 e grazie alla regia
4: Gigi Fischetti.
1: Torniamo in onda domattina perché si alza molto presto dalle 5 alle 7 con i mattinieri come facciamo ogni giorno dal lunedì al venerdì per chi è al lavoro, per
4: già.
1: Chi si muove. Vi lasciamo con Rockwell, c'è anche la voce di Michael Jackson e il ritornello di Somebody's Watching Me dai mattinieri. Max e la Leti, Kiss Kiss.

0: Facciamo questo pezzone di Rockwell, si intitola Somebody Watching Me, il nostro History Kiss dal 1984.
1: E adesso ce ne andiamo in redazione, oggi per noi c'è Cristina Manco.
2: Un saluto e bentrovati. 34 anni fa la strage di via D'Amelio, era il 19 luglio del 1992 quando un attentato mafioso ha ucciso il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Erdi Cosina e Claudio Traina. Evento, scrive il capo dello Stato Mattarella, che ha segnato in profondità la coscienza del paese, rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Ma, prosegue Mattarella, la Repubblica ha dimostrato di essere più forte catturando e condannando carnefici e mandanti. Paolo Borsellino, ha ricordato invece la premier Meloni, ci ha lasciato un'eredità fatta di coraggio, amore per la patria e fiducia nei giovani. Nel suo ricordo continuiamo a percorrere la strada che ci ha indicato, con lo stesso impegno nella lotta alla criminalità organizzata e in difesa della legalità. Cambiamo argomento. Medio Oriente, le sirene antiaeree hanno suonato in Bahrain, nel Golfo Persico, mentre Iran e Stati Uniti si scambiavano nuovi attacchi per il controllo dello strategico stretto di Hormuz. Anche il Kuwait ha segnalato un nuovo attacco dell'Iran con missili e droni. Intanto una fonte della sicurezza israeliana ha affermato che la guida suprema Mojaba Khamenei non si trova in Iran. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato che la Russia ha condotto nella notte uno dei più grandi attacchi con missili balistici contro Kiev, lanciando oltre 40 missili di vario tipo, in gran parte di diretti contro la capitale, insieme a 120 droni d'attacco. Il bilancio provvisorio di un morto nell'area e 16 feriti. Le forze armate ucraine intanto hanno rivendicato una serie di attacchi con droni a lungo raggio contro obiettivi militari e logistici russi. Il caso Roggero: non si possono dare 8 anni a dei pedofili o meno di 10 anni a casi di stupri di gruppo e poi condannare a morire in carcere questo gioielliere. C'è un problema di proporzionalità delle pene. Così Giorgia Meloni sulla condanna a 14 anni e 9 mesi al 72enne per aver ucciso due rapinatori. Anche per questo, aggiunto Meloni, ha detto al ministro Nordio di andare avanti sull'istruttoria per graziare Mario Roggero. Un 27enne è stato arrestato al Lido di Camaiore, Lucca, dopo essere entrato di soppiatto nella stanza d'albergo dove alloggiava una ragazzina di soli 15 anni e aver tentato di violentarla. A bloccarlo il padre della giovane, che ha poi allertato le forze dell'ordine. Siamo allo sport, calcio, l'attesa è finita, questa sera andrà in scena la finale dei mondiali 2026, a contendersi il titolo di campioni del mondo la Spagna e l'Argentina, a New York, fischio d'inizio alle 21. Tennis, caccia al bis sulla terra rossa di Bastad per Luciano Darderi, alle 14 il campione uscente del torneo svedese se la vedrà in finale contro il russo Rublev. Alle 15 invece al via il Gran Premio del Belgio di Formula 1, dalla pole scatta la Mercedes di Kimi Antonelli. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona domenica e kiss kiss a tutti.
3: In diretta dall'acquaparco di Sea 2000, cavalca l'onda del divertimento.

0: Sono Calabro, lo saremo per le prossime tre ore ad accompagnarvi in questa calda e soleggiata domenica di luglio.
1: Tante persone qui a divertirsi con noi e anche davanti ai nostri occhi, perché veramente Odissea 2000 è un paradiso del divertimento.
0: E Marta Martinez ieri ha fatto il primo bagno di stagione, non vi dico l'emozione, subito da pausa con Magnetic. Radio.

0: Magnetic, il disco di The Bosa. Noi salutiamo e ringraziamo Luigi Fischetti dalla sede di Napoli e anche la nostra Benny Benedetto Infusino in esterna con noi dal parco acquatico più grande del sud, Odissea 2000, Corigliano Rossano.
1: Allora mi sa che dobbiamo iniziare con il parlare dei vari fatti più importanti e più chiacchierati delle ultime ore. Direi che sono parecchi.
0: Sono parecchi? Sì, sì. Tipo di, in queste ultime ore di cosa si sta parlando? Direi anche tanto, tipo.
1: Dunque, ricomparsi su una spiaggia in Albania lettini rubati in un circolo di Reggio Emilia 2 anni fa. A scoprire il tutto un'amica dei titolari del circolo, che in vacanza in Albania ha notato sui lettini il brand del circolo di Reggio Emilia e ha avvisato il titolare, che si è, e poi si è sentita dire: sì, sono i miei lettini, sono scomparsi da 2 anni. Non si sa se hanno fatto un viaggio comodo, ma di sicuro non amano il tormentone di Piero Focaccia.
0: Il tormentone di Piero Focaccia? Qual è questo tormentone di Piero Focaccia?
1: Per quest'anno non cambiare, si sta spiace.
0: No, vabbè.
1: Vabbè, una storia veramente incredibile, chiacchieratissima, perché sembra veramente, non lo so.
0: Beh, lettini che insomma vengono ritrovati in Albania dopo 2 anni, avere una storia.
1: Una barzelletta.
0: Cui, sembra una barzelletta, ma non lo è. Ma anche il fatto che Fedez è diventato papà per la terza volta, stavolta con la nuova compagna Giulia. Facciamo gli auguri a Fedez e a Giulia al San Raffaele di Milano. Lontano dai riflettori e soprattutto lontano dai social è nato il figlio, che si chiama Edoardo Lupo, senza la virgola, quindi il nome all'anagrafe è Edoardo Lupo, e immaginiamo già i litigi con il fratello Leone.
1: Perché?
0: È il litigio con Leone, perché Leone dice sorella della foresta e Lupo dice: ma il capobranco sono io. Il capobranco è Lupo. Scusa, Lupo è il capobranco, c'è poco da fare.
1: Allora, quando si dice la fortuna di sposarsi nel giorno giusto al momento giusto, il cantautore Alfa a Bari per il suo tour si è imbattuto nel matrimonio di 2 giovani sposi e ha chiesto gentilmente alla wedding planner se poteva dedicare loro un brano all'uscita della chiesa. Ovviamente la risposta è stata affermativa e quindi i novelli sposi Carlo e Natasha si sono goduti una performance live sulle note del filo rosso. Che meraviglia!
0: Quest'amore. E a proposito di concerti, tra poco ci torneremo, perché ieri ci sono state 80.000 persone in fuga per un temporale, un nubifragio direi, che si è abbattuto su Milano mezz'ora dopo l'inizio del concerto di Bad Bunny. Su Radio Kiss Kiss, ora Gwen

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: Pischis, mezzogiorno e 12, buona domenica 19 luglio a tutti da Marta e Benny. Non è domenica senza Kiss. Ieri è stata una giornata abbastanza, insomma, tribolata per le 80.000 persone che sono accorse a Milano per assistere al concerto di Bad Bunny.
1: Esattamente, perché poi sono finite in fuga dopo mezz'ora dall'inizio del concerto, perché c'è stato un violento nubifragio che ha colpito la città di Milano rendendo impossibile il concerto. L'organizzazione però ha comunicato che i biglietti verranno integralmente rimborsati, e un pensiero va anche a Marco e Raff che ieri
0: non solo,
1: in fuga.
0: Non solo, c'erano tanti nostri amici e colleghi di Radio Kiss Kiss che sono scappati al ritmo di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para dar la foto, scappamos, che meglio. Allora, a proposito però di concerti, il primo concerto in uno stadio in Italia è stato quello di Bob Marley, che ha inaugurato un po' la stagione dei grandi eventi all'interno degli stadi. 27 giugno 1980 allo stadio San Siro. Siamo sempre a Milano ed è considerato questo il primo grande concerto in uno stadio. E ad aprire la serata furono due artisti italiani, Marta, che probabilmente Roberto Ciotti e Pino Daniele.
1: Dai.
0: Cioè, Pino Daniele aprì il concerto di Bob Marley nel giugno dell'80 al San Siro. Ma, e qua voglio capire quanti ascoltatori, e soprattutto se tu per prima hai la risposta esatta, ecco, chi è stato il primo invece artista italiano a tenere un proprio concerto in uno stadio?
1: Anni?
0: Allora, siamo sempre nell'80, in questo caso è come oggi, 19 luglio del 1980, sempre a San Siro, sold out. Chi è stato?
1: Posso dirti anni 80, un giovane Franco Battiato.
0: No, ci poteva stare tranquillamente, sì. Ma non è Battiato, no. Il primo artista italiano, ecco, a tenere un concerto in uno stadio.
1: E allora ti posso dire un giovane Umberto Tozzi?
0: No, neanche no. Umberto Tozzi, gloria a lui, ma non è Umberto Tozzi. Allora, al 347 490 0042, chi è stato il primo artista italiano a tenere un proprio concerto in uno stadio? Siamo al 19 luglio dell'80, un San Siro sold out. Nella musica più bella c'è anche One.

0: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
5: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Kiss, kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore fino al 25 luglio trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Kiss

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni insieme con Canto d'Amore su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. A proposito di musica, stiamo cercando di capire esattamente 46 anni fa.
2: Siamo 46 anni fa, sì, perché il 19 luglio del 1980, quindi sì, parliamo di esattamente 46 anni fa, cosa accadde?
1: C'è stato il primo concerto di un artista italiano della storia in uno stadio, quindi un concertone.
2: Un concertone, esatto. Qualcuno ha scritto Ruggeri, qualcuno ha scritto Baglioni. Sentiamo un po' di messaggi vocali, un po' di raffica. Chi è stato questo artista italiano?
3: Giancarlo da Cagliari, Antonino Venditti, Lucia San Siro.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, ma secondo me di primo acchito mi è venuto in mente Renato Zero.
5: Per noi è Vasco Rossi.
2: Per noi Vasco Rossi, tanti hanno scritto Vasco Rossi, che poi se si pensa ad uno stadio sold out.
1: Sì, si pensa ultimo, c'è il comandante.
2: Purtroppo non sono stato io a riempire il sensibile, però l'ho riempito tante volte dopo.
1: È lui.
2: No, non è Vasco Rossi. Allora, tanti però hanno portato a casa la risposta corretta, quindi ascoltiamo uno per tutti. Il primo artista italiano a tenere un concerto in uno stadio. Sì, prego,
6: Luigi, vai. Michele Teodoro Maggiore Foggia, il primo a fare un concerto al San Siro è stato Edoardo Bennato?
1: Non lo so, lo devi dire tu,
2: sì,
1: chiaro,
2: sì. Sì, è lui. Edoardo Bennato, dai. 19 luglio dell'80, ha riempito col suo spettacolo il San Siro, oltre e circa 80.000 spettatori corsi lì per Edoardo Bennato, che è una colonna della musica italiana. Certo. Ne approfittiamo per salutarlo, polistrumentista, insomma un artista eccezionale che poi nel 90 ci ha fatto sognare nell'estate di 10 anni dopo. Con Notti Magiche.
1: Esattamente, che poi qualcuno forse ha fatto un po' di confusione, perché lui spesse volte si esibiva con il fratello Eugenio Bennato, e quindi hanno fatto un po' di confusione con lui. Però insomma, grande artista, e lui è stato proprio il primo artista italiano ad esibirsi all'interno di uno stadio.
2: Tu invece, Marta, ricordi il tuo primo concerto?
1: Il mio primo concerto, sì, Operazione Trionfo, era un programma bellissimo che amavo infinitamente, andai al concerto, ero una pazza, mi infilai anche nei camerini, sai, mi hanno cacciato, appiedati nel kill.
2: Ecco, stranamente, toda gioia, toda bellezza.

se sei in made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Io e Gel, Move Into The Sun. Mazza, siamo in console già a quest'ora di domenica. Facciamo un po' di ape?
1: No, e dobbiamo dire che tanti bagnanti che sono qui con noi all'Odissea Park 2000 sono passati davanti alla nostra postazione ballando, quindi con il proverbiale classico sulle mani con okay. Le note di
0: guarda,
1: Gel.
0: Ti vorrei chiedere questa cosa, poi magari allora ti do tempo fino a fine appuntamento di oggi per rispondere. Sì. Chi è stato il primo che in console ha detto sulle mani?
1: Io so solo che se proibissero questa frase, tre quarti dei vocalist, insomma, dovrebbero trovarsi un altro lavoro. Detto questo, abbiamo prima accennato al discorso, cioè abbiamo parlato del concerto, perché come oggi, primo concerto di un artista italiano in uno stadio ben nato a San Siro, 19 luglio dell'80, e arriva un bel messaggio da parte di Benedetta.
0: Benedetta da Cosenza, primo concerto in Piazza dei Bruzzi a Cosenza, Capodanno 2012, c'era Francesco De Gregori e appena ha iniziato a cantare, ha iniziato a nevicare, evento più unico che raro, indimenticabile. Mazza, che bello!
1: Quindi anticipa Bad Bunny, De Gregori di qualche decade da questo punto di vista. Però è vero che il primo concerto è un po' come il primo bacio, il primo amore, non si scorda mai, ognuno sa perfettamente qual è stato il primo concerto della sua vita.
0: E allora te lo devo chiedere, qual è stato il tuo primo concerto?
1: Beh, non potevo partire che con lui, ovviamente.
0: In assoluto Vasco.
1: Sì, Stadio Arechi Salerno, ed era il tour di Stupid Hotel. Stupid Hotel, primo concerto, quello importante, ti dico, cioè in uno stadio, concerto importante. Poi ricordo tante tappe del Festival Bar, tipo la finale, ricordo ancora condotta da Amadeus e Alessia Marcuzzi, Piazza Plebiscito Napoli.
0: C'ero anch'io, lo sai quel concerto lì?
1: Però ancora non ci conoscevamo.
0: No,
1: eravamo ancora due persone felici. Ecco, eravamo ancora entrambi felici. Vinse quell'anno Ramazzotti con Più Bella Cosa.
0: Io ricordo che un anno ci fu anche John Bon Jovi con It's My Life a Piazza del Plebiscito a Napoli, comunque grande emozione. Sicuramente adesso non esiste più, ma c'è il Kiss Kiss Way, quindi ecco. tranquilli.
1: A proposito, vi ricordiamo l'appuntamento sabato 25 luglio, Sky 1 TV 8 e Kiss Kiss TV dalle 21:30, il meglio delle quattro tappe del Kiss Kiss Way, ovvero Torino, Baia Domizia, Viareggio e Pescara.
0: Chiaramente lo stesso appuntamento verrà riprodotto anche il 1 agosto, quindi se non siete stati dei nostri in queste tappe potete avere la possibilità di riguardare concerti, i primi concerti non si dimenticano.

0: dell'Afrobeats Ayra Starr.
1: Traccia house dal sapore tipicamente anni 90 che parla di temi legati all'indipendenza. Una bellissima novità che si intitola Boom Man New Kiss.

0: da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Kiss, kiss.
2: Ciao patatina.
3: Ciao patatina.
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè, buona, ma non fritta.
2: Mamma!

0: Più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss, kiss.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
3: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: Rama con Cabana nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, mezzogiorno e 44 in questa domenica 19 luglio. Benny e Marta, Marta e Benny in diretta dall'Odissea Park 2000, il parco acquatico più grande del sud Italia. Siamo a Corigliano Rossalabro, Corigliano Calabro Rossano. Ho fatto un mix nella meravigliosa Calabria e siamo stati come sempre accolti benissimo, perché ci sentiamo davvero a casa e insomma trasmetteremo qui anche per tutto il mese di agosto. Lo dico alle persone che magari non partiranno per le vacanze e dicono: ma ci lascia sola Kiss Kiss? Mai, non sarete mai soli, vi terremo sempre noi comunque compagnia, in questo caso anche con ascoltatori che ci stanno raccontando la loro prima volta ad un concerto.
1: Perché la prima volta, come abbiamo detto, non si dimentica mai. Ci sono concerti che ricordate con tale precisione, addirittura le date precise in cui siete stati a quel concerto. Sentiamo.
2: Ciao Kiss Kiss, sono Antonio da Milano. Il mio primo concerto è stato Bob Marley, il 27 luglio 1980.
1: Massa.
2: Avevo 16 anni. Wow. Memorabile.
0: E beh, ti credo, anche perché ne abbiamo parlato in apertura, è stato il primo concerto in uno stadio in Italia, quindi il primo evento di questo calibro, peraltro poi ad aprirlo anche Pino Daniele, ed è un mio rammarico. Io devo ammettere il mio peccato e purtroppo non ho mai visto dal vivo Pino Daniele. Dovevo andare a Cava poi per dei problemi, insomma, ed è una ferita che porterò dentro per tutta la mia vita.
1: È vero, non bisogna perdere tempo, quando si ha la possibilità di andare a un concerto bisogna farlo immediatamente.
0: Il mio primo concerto, questo ancora Bob Marley, mio fratello più grande e i suoi amici la sera prima stavano partendo, volevano portarmi con loro. E poi anche ancora Mauri scrive: avevo 16 anni, Rolling Stones, all'ex San Paolo, ora Diego Armando Maradona di Napoli, anno 1982.
1: E poi ancora 27 giugno del 1965, Andrea dice: avevo 15 anni, andai con i miei genitori a vedere Massa, il concerto dei Beatles.
0: L'unica tournée italiana, quella del 65, Roma. Genova, Roma e Milano, credo, neanche con un successone clamoroso di pubblico. E ad aprire il concerto dei Beatles c'era?
1: Chi c'era?
0: Ecco, così lo ricordiamo Beatles. Ancora una volta, l'immenso Peppino Di Capri.
1: Ma davvero?
0: Avevano la stessa etichetta discografica e quindi vedi, poi alcuni concerti ti consentono di vedere anche nel pre-show altri artisti con la maiuscola, come in questo caso il nostro Peppino Di Capri.
1: La musica ci accompagna sempre e comunque, anche quella più bella, che suona solo su Radio Kiss Kiss.
3: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala

0: My Husband Ray, e siamo arrivati anche al nostro appuntamento con l'History Kiss, una canzone stupenda scritta da Rob Thomas, che inizialmente aveva pensato di far cantare questo pezzo a George Michael, ma dopo aver ascoltato la demo di Carlos Santana, Carlos Santana disse: senti Rob, ma secondo me sta canzone la devi cantare tu perché la fai da Dio.
1: Esatto, ovviamente con le chitarre di Mr. Carlos Santana, canzone che peraltro pubblicata nel giugno del 99 ha il record di essere l'ultimo singolo numero uno

0: featuring Rob Thomas con Smooth dal 1999, il nostro History Kiss.
1: Le 13 in punto, buon pomeriggio a tutti da Marta e Ben in diretta da Odissea 2000, il parco acquatico più grande del sud Italia. Siamo a Rossano Calabro e saremo in diretta fino alle 15 con Non è Domenica senza Kiss Kiss.
0: Salutiamo anche Benedetta Infusino qui con noi dagli studi in esterna, salutiamo invece dagli studi centrali di Napoli Luigi Fischetti, che non può beneficiare e guardare questa meraviglia perché in questo parco c'è veramente tanto, tanto divertimento.
1: E tanti ragazzi che scivolano, noi scivoliamo verso la musica più bella, ci fondiamo lì con Shakira e Burna Boy, questa è Dai Dai.

0: La canzone mondiale, direi, questa di Shakira con Dai Dai. Abbiamo la terza classificata di questi mondiali dopo la finalina di ieri sera, ed è l'Inghilterra che ha vinto 6-4, 10 gol in tutto, non è mai successo nella storia dei mondiali una finalina con tanti gol, quindi l'Inghilterra è la terza classificata. Stasera scopriremo chi vincerà tra le due squadre in campo, Marta, di cui tu già sai tutto, però, perché
1: io già so tutto, no, però c'è stata una previsione che arriva praticamente dalla Thailandia grazie all'ippopotamo Mudeng.
0: Chi?
1: L'ippopotamo Mudeng.
0: Ma te, beato lui, che so te.
1: Cioè, praticamente hanno messo davanti a questo ippopotamo due fette di anguria intagliate a forma di pallone da calcio decorate con le bandiere nazionali, una della Spagna e l'altra dell'Argentina. Sceglieva di mangiare prima l'ippopotamo, ecco, sarebbe stata poi la squadra.
0: Che ha mangiato?
1: Ha mangiato l'anguria con a forma di praticamente bandiera della Spagna.
0: Anche lui, perché
1: sì,
0: anche tu hai previsto.
1: Ho detto una cretinata, Argentina.
0: Argentina, perfetto. Si capiva dalla voce che la cretinata era in arrivo.
1: Argentina.
0: Invece
1: Argentina.
0: Tu dici Spagna.
1: Io sono per la Spagna.
0: Sei una sostenitrice.
1: No, non sono una sostenitrice, cioè mi sento che vincerà i mondiali quest'anno la Spagna. Posso chiederti una cosa? Ci tengo particolarmente.
0: Dimmi tutto.
1: Allora, se ti chiedessi di farmi la telecronaca degli ultimi 10 secondi della partita di stasera, dei mondiali, chiaramente pronosticando anche la squadra che vincerà i mondiali.
0: Vabbè, io non
1: Mi devi proprio far vivere quel momento lì, ok?
0: Vabbè, ma io non posso fare la telecronaca perché io ho in mente solo delle parole che qualora dovesse vincere l'Argentina verranno pronunciate da Ale Leadani,
1: cioè?
0: Visto che siamo a Odissea 2000. E il mio

0: insomma, contenuto, così qualora insomma fosse magari Messi a segnare l'ultimo gol. Vuoi fare tu un 10 secondi finale invece con la Spagna?
1: Siamo lì, e calci di rigore, è lui, Yamal, ancora davanti la porta, ci siamo, ultimo gol e la Spagna campione del mondo!
0: E si brinda!
1: Allora.

0: Passione con Samurai J nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Visto che sono le 13:11, io direi, cara Marta Martinez, di giocare coinvolgendo gli ascoltatori, che questa è un po' l'ora dell'allenamento, no? Sotto l'ombrellone anche tante persone che sono qui a prendere il sole devono comunque attivarsi mentalmente con un gioco.
1: Vi facciamo ascoltare la voce di un personaggio famoso, la voce chiaramente camuffata, e voi anche da ciò che dice dovete provare a capire chi sia. La risposta poi potete inviarla tramite nota audio al 347 490 0042.
0: Sentiamo la voce camuffata di questo famosissimo personaggio italiano.
2: Mai stata ambiziosa quando dico che è capitato tutto per caso. È capitato tutto per caso. Non ho mai inseguito né il successo e né mai sono stata ambiziosa.
0: Ecco, questa è la voce, si parla di ambizioni. Messaggi vocali
1: 347 490 0042. Take me high.

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Kiss, kiss.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
6: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
7: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
6: 13.750 euro?
7: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Kiss Kiss.
11: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
8: La musica più bella.
12: Kiss Kiss.
8: Suona solo

0: tattici nucleari della musica più bella di Radio Kiss Kiss con Sorry, Scusa, Lo Siento. Noi stiamo cercando di individuare a chi appartiene una voce misteriosa che è stata ovviamente camuffata. Tra poco raffica di messaggi, prima però riascoltiamo ancora la voce di questo personaggio, una voce che chiaramente non è quella naturale ma quella modificata.
1: Mai stata ambiziosa, quando dico che è capitato tutto per caso. Non ho mai inseguito né il successo né mai sono stata ambiziosa.
2: Chi è il personaggio misterioso in questione? Sentiamo!
3: Secondo me è Chiara Ferragni.
4: Che sia Belen l'ambiziosa?
5: Il personaggio è Arisa, Giacomo e Mattia da Ravenna.
6: Quelle parole sono state dette da Laura Pausini, Alfonso da San Marzano.
7: Ragazzi, ciao, Mario da Napoli, per me è Sabrina Ferilli, Core di Roma.
0: Ecco, Core di Roma, non è la Ferilli, non è nessuno dei nomi che sono stati finora pronunciati.
2: Molti hanno scritto proprio Arisa, allora vi do un piccolo indizio. Ha avuto una relazione con Jerry Calà.
0: E un altro indizio che posso dare è semplicemente il giorno di oggi, domenica. Cioè pensate alla domenica.
2: Vabbè, dai.
0: Beh, devo essere buono e generoso, dai, che estate, fa caldo, quindi una mano in aiuto ai nostri ascoltatori serve sempre. Vi aspettiamo con note vocali al 347-490-0042, il vostro nome, la città dalla quale ci ascoltate e soprattutto il nome del personaggio in questione.
2: Sai chi vince e cosa vince?
0: Cosa vince?
2: La nostra infinita stima.

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: di Radio Kiss Kiss.
1: Dunque, vi abbiamo chiesto di indovinare, di provare a indovinare la voce misteriosa che vi abbiamo fatto ascoltare, una voce sicuramente molto popolare, ma a chi appartiene questa voce? Qual è il personaggio misterioso? Sentiamo.
2: Ornella Muti, Palma da Scafati.
3: Ragazzi, la voce mascherata è della zia più famosa d'Italia, è la voce di Mara Venier.
4: Ciao amici di Radio Kiss Kiss, questa voce è stata detta da Mara Venier, Alfonso da Rocca Piemonte.
5: Siamo grande Chiara Alfonso e Giulia da Vieste, il nome è Mara Venier. Kiss Kiss a allora, tutti.
0: E schissa a te, c'è stato un plebiscito alla fine di Mara Venier. Vediamo e ascoltiamo con la controprova se realmente questa voce camuffata è di Mara Venier oppure no. Ascoltiamo.
6: Mai stata ambiziosa quando dico che è capitato tutto per caso. È capitato tutto per caso. Non ho mai inseguito né il successo e né mai sono stata ambiziosa.
0: Hai capito?
1: E meno la male zia che, Mara, ma, zia ma Mara. Poi la cosa incredibile è che lei, come tanti artisti anche no, della musica, che ogni anno dice no basta mi fermo, questo è l'ultimo anno, lei non ce la fa, anche perché la televisione non riesce a mollarla perché è amatissima. E quindi sì, Mara Venier condurrà domenica in anche in questa nuova stagione 2026-2027, bravi!
0: Sarà la 18ª edizione complessiva, insomma, al timone, come si dice in questi casi, dello show, del format domenicale per antonomasia di Mamma Rai, ovvero domenica in. Ma da Mara Venier a Marta Venier, visto che tu sei brava anche con le imitazioni.
1: Io? Ecco. No, io no, sai io imitare, veramente no.
0: Sai imitare un po' Mara Venier, la zia?
1: No. No. No, no, no, no, tu sì?
0: Strucca il bottone? No. Roba del genere, capito? Non so sia Mara.
1: C'è un personaggio però che se dovessi imitare un personaggio, ce n'è uno che sa imitare?
0: Luigi Fischetti, che dallo studio dice, ragazzi basta, state parlando troppo, c'è subito Paul Russell nella musica più bella di Radio Kiss Kiss.
7: Kiss Kiss. You're my little boo thing, so I'll give a hoot what you do. Say, girl, I know you a little too tame. Telling you find a little something fresh, I know. La musica più bella suona su.

0: Anzi, proposta, chi vorrebbe fare due belle settimane di vacanza a settembre?
1: Sì, il gioco ci sta tutto, magari volendo, è la nuova canzone di settembre che parla del love bombing e del ghosting, cioè relazioni complicate nel New Kiss dal titolo Due settimane.

0: Il graffio inconfondibile di settembre, la nostra novità delle 13:37, si intitola Due settimane.
1: Sono pronti a capire come saranno le previsioni meteo in Italia? Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Federico Brescia.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Aria più fresca in quota proderà sul nord-est, scatenando locale instabilità. Sole caldo altrove. Nel pomeriggio temporali pomeridiani sul Triveneto orientale, con possibili fenomeni intensi in Friuli. Contesto decisamente più stabile sul resto d'Italia. In serata e nella prossima notte, possibili episodi temporaleschi in discesa dalle Dolomiti verso il Veneto. Nubi sparse in Liguria, sereno altrove. Temperature massime comprese tra 27 e 32 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, tra 31 e 39 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Kiss, kiss! Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss, kiss.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Kiss, kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
8: Kiss, kiss. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Kiss, kiss.
9: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
10: Kiss, kiss. Hai fame?
11: Sì.
10: Molta?
11: No.
10: Hai voglia di uno sfizio?
11: Sì.
10: Fritto?
11: No.
10: Croccante?
11: Sì.
10: Dici sempre sì e no?
11: Sì.

0: su Radio Kiss Kiss, proprio il mood giusto da aperitivo. Ma fatemi salutare chi in questo momento è in viaggio e ascolta chiaramente Radio Kiss Kiss. Ciao, siamo quattro ragazzi, stiamo rientrando dalle ferie in Salento, siamo sulla 14 direzione Modena, vi ascoltiamo volentieri e grazie per la bella musica e compagnia. Un saluto da Giada, Cristina, Salvatore e Alessio. Buon viaggio ragazzi,
1: sperando che il vostro viaggio non sia un'odissea così come il viaggio di tanti altri ascoltatori. Noi siamo a Odissea 2000, il parco acquatico più grande del sud, siamo a Rossano Calabro e trasmetteremo da qui anche per tutto il mese di agosto, ed è uscito giovedì 16 in sala Odissea, quindi
0: Peppa.
1: Le Odissee passano a tre, direbbe qualcuno, l'attesissimo film di Christopher Nolan, ispirato ovviamente all'omonimo poema epico, con un Matt Damon che ha detto cose molto interessanti, soprattutto sulla difficoltà di ogni attore di prendere o perdere peso per un film.
0: Allora, notoriamente Ulisse Odisseo era un gran figo, quindi chiaramente Matt Damon, che è anche lui un gran figo, però ha dovuto seguire un percorso molto rigoroso. Addirittura dice: sono arrivato a pesare 76 kg, il mio peso praticamente al liceo. Quindi
1: tanta roba, ha perso tanto, ha rinunciato infatti al glutine, che poi questo incide anche sulla mente, non solo sull'aspetto fisico, ma è un percorso duro a livello psicologico.
0: Voglia, anche se al contrario invece in altri film ha dovuto mettere tantissimi chili, dice: quello non lo rifarei più. Cioè dice: adesso fare questo percorso mi ha aiutato tanto dal punto di vista anche del benessere fisico, però se dovessero chiedermi adesso invece di aumentare di peso per girare un film, ecco, quello non lo farei più.
1: Eh sì, perché poi l'effetto fisarmonica fa davvero tanto tanto male. E tra poco un po' di record legati ad attori che hanno preso o perso tanti chili per poter interpretare un film.

è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. 1, 2.

0: EP Yayo, però anche il nostro Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Dunque, abbiamo detto che Matt Damon è arrivato a pesare 76 kg, quindi dimagritissimo per il film Odissea, ma al contrario ci sono tanti attori che per girare dei film hanno dovuto prendere tanto peso.
1: Sì, ti faccio due esempi. Il primo è Robert De Niro, che per il film Toro Scatenato, un classico, ha preso 27 kg per interpretare il pugile Jake LaMotta nella fase finale della sua vita. Ma il record di un attore che è stato costretto a ingrassare per un film è di Vincent D'Onofrio per Full Metal Jacket, e ingrassato di 32 kg per il ruolo del soldato Palla di Lardo, e non poteva essere diversamente visto il nome. 32 kg presi.
0: Benissimo. Altri dimagrimenti incredibili, ad esempio Joaquin Phoenix, Joker, ha perso
1: come 32 kg presi. Benissimo.
0: Altri dimagrimenti incredibili, ad esempio Joaquin Phoenix, Joker, ha perso 23 kg per assumere l'aspetto

0: faresti mai neanche per 1 milione di euro per un film, per girare un film?
1: Robe d'altezza, perché soffro di vertigini, quindi se si tratta di, insomma, volare, parapendio, che ne so, robe
0: del genere. Io direi che non raserei mai i capelli a zero, cosa che hanno dovuto fare tante donne.

0: Celebrate, e come sempre concludiamo questa seconda ora con il nostro momento history, con una canzone la cui versione originale è del 1987 di Susan Vega ed è interamente a cappella, ma nel 1990 il duo elettronico DNA pubblicò una versione remix e pubblicò poi all'inizio del brano nei club con il titolo Osusan senza alcuna autorizzazione.
1: Sì, Susan Vega però invece di far causa per violazione del copyright chiese alla casa discografica

0: Marta e Benny in diretta su Radio Kiss Kiss da Odissea 2000. Saluto, ecco, Angela che dice: siamo partiti alle 5 da Milano, manca poco per arrivare vicino a voi, ci vediamo in spiaggia. No, non ci vediamo in spiaggia.
1: Ma venite a trovarci qui da Odissea 2000, vi aspettiamo, anzi bussate con i piedi, speriamo che ci abbiate portato qualcosa da Milano, tipo un risottino così allo zafferano.
0: Tac, una sabuca, tac.
1: Un abbraccio ragazzi.
0: Buon viaggio a tutti con la musica più bella di Radio Kiss Kiss, Tame Impala e Ginny. Ripartiamo da Dracula.

0: Daniela di Radio Kiss Kiss. Sono le 14 un minuto, Marta, è ora di pranzo, insomma di un rifocillamento che ci sta tutto, anche se dobbiamo dire che ci sono sempre più testimonianze di turisti stranieri che chiedono cose, diciamo, bizzarre, ecco, ai camerieri o comunque ai ristoranti italiani.
1: E non ci abitueremo mai a tutto questo. Ad esempio, tanti turisti che vengono in Italia e scelgono l'Italia anche soprattutto per la cucina, chiedono delle cose particolari. Ad esempio, vabbè, la cosa tipica che si fa, lo straniero chiede il cappuccino a fine pasto. E che sta roba qui proprio a noi non ci scende giù. No.
0: Ma non solo, ma anche chi abbina il cappuccino tipo alla pizza, o chi il cappuccino lo gusta nel mentre mangia un piatto di spaghetti, perché per loro va bene uguale, cioè non è un abbinamento bizzarro, così come quelli che chiedono il parmigiano da mettere sul pesce.
1: Ma ci sono tante altre richieste bizzarre di cui parleremo tra pochissimo. Adesso ci godiamo Katy Perry.

0: Ci sono tanti ascoltatori che ci stanno raccontando, visto che stiamo parlando di richieste strane da un punto di vista gastronomico, di turisti che ovviamente sono abituati a mangiare cose diverse dalle nostre, quindi cose strane per noi ma magari che per loro non lo sono. Ne abbiamo fatto riferimento, Marta, a due cose in particolare, ovvero al cappuccino che tanti stranieri bevono, gustano nel mentre mangiano una pizza o un piatto di spaghetti.
1: Ma anche come digestivo, cioè noi magari preferiamo l'amaro, loro preferiscono il cappuccino che ti aiuta un sacco a digerire, guarda, ma ti aiuta proprio un sacco. E poi hanno l'abitudine ancora di chiedere magari del parmigiano che mettono anche sui piatti a base di pesce, e poi per completare il tutto non hanno ancora capito che c'è i piatti vengono chiaramente le specialità gastronomiche appartengono alle varie regioni d'Italia, quindi è chiaro che se tu chiedi alcuni piatti in altre regioni non saranno buoni come
0: sì, questo sì, nella regione sicuramente è chiaro, una pasta alla norma meglio mangiarla in Sicilia, esatto, che a Torino, però è chiaro che anche noi magari facciamo questo stesso errore quando andiamo all'estero, perché ad esempio vai in Spagna, qualsiasi posto è la Spagna, ordini e chiedi una paella e pretendi di mangiarla buonissima, quando invece credo di sapere che sia valenciana quella tipica, insomma, però su questo si può anche passar sopra, anche se bisogna anche dire che noi a livello gastronomico abbiamo una sorta di liturgia.
1: Siamo esagerati. Allora, possiamo dire una cosa, spezzare una lancia a favore dei turisti che vengono in Italia e che chiedono ad esempio il parmigiano su uno spaghetto a vongole. Allora, io metto il parmigiano sulla pasta con le lenticchie e tante persone mi guardano come se fossi una matta, e invece vi dico che il parmigiano sulle lenticchie ci sta benissimo.
0: Sei matta? Non sei matta? Sei matta da questo punto di vista? No, non proverei mai il parmigiano sulle lenticchie.
1: Ma guarda che te lo metto sempre, tu neanche te ne accorgi.
0: Lo metti?
1: No.
0: Vabbè, l'importante è non accorgersi.
1: Ognuno di noi fa delle cose, miscela degli ingredienti, magari lo fa a casa propria, non lo dice al resto del mondo perché noi italiani, per carità di Dio, però insomma, ecco, ognuno di noi magari ha dei gusti particolari e miscela degli ingredienti in maniera particolare.
0: Però tra poco invece andremo su quelli che sono i nostri abbinamenti perfetti qui nel pomeriggio di Radio Kiss Kiss.

0: Chissà te, che vivi la tua vita in barca e pensi ogni giorno che non ci sia niente di meglio. Chissà te, che vederli crescere insieme e sempre più uniti ti rende felice e orgoglioso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss, kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Kiss Kiss.

0: agitare Coca-Cola, tra le altre cose da non fare, c'è Tommaso Paradiso nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, visto che si parla di abbinamenti perfetti, i nostri italici abbinamenti perfetti, agitare Coca-Cola già è una cosa che non si
1: no, vuole. Assolutamente, perché il bagno è assicurato, però ci sono degli abbinamenti perfetti studiati ad hoc dagli esperti del settore. Io penso che uno degli abbinamenti perfetti per eccellenza sia ad esempio la ricotta con gli spinaci, cioè abbinamento perfetto.
0: Perché poi ci sono proprio dei sapori diversi che vengono bilanciati perfettamente da questi due ingredienti, almeno così dicono gli esperti.
1: Allora, un altro abbinamento perfetto posso dirti salmone avocado. Salmone avocado è un altro abbinamento perfetto.
0: Perfetto con salsiccia, con che l'abbini?
1: Vabbè, dai, su via, con i broccoli, con i friggiarelli.
0: Con ecco, i friggiarelli, che poi in ogni zona d'Italia vengono magari chiamati diversamente. E invece, se ti dico melanzana magari anche a funghetto, con che l'abbineresti tu come abbinamento perfetto? Di quelli lì proprio indissolubili.
1: Vabbè, con la cacio ricotta.
0: Con la cacio ricotta,
1: ma posso dire, ma ce ne sono tanti, secondo me, di abbinamenti assolutamente perfetti, come ci sono tanti abbinamenti che sono perfetti per noi e magari non lo sono per il resto del globo, però dove c'è gusto non c'è perdenza, e quindi io dico che bisogna sperimentare, cioè chi non ha sperimentato all'interno di casa propria in una sera buia e tempestosa davanti ad un frigorifero, sì, prendendolo sera, qualsiasi cosa e facendo, che ne so, ditino fagottino con il ketchup, dico per dire, cioè nel senso che si possono.
0: Allora facciamo in questo modo. Allora, se avete mai sperimentato un binomio, un abbinamento di cui magari vi vergognate anche di diffondere a tutti, 347 490 0042, e tra poco spazio a voi.

Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Harry Styles con Dance No More nella musica più bella di Radio Kids Kiss in questa domenica che stiamo vivendo insieme a voi da Odissea 2000, il parco acquatico più grande del sud Italia, e stiamo parlando di abbinamenti in cucina di cui magari potremmo anche vergognarci, di cose, di binomi che sperimentiamo e che magari ci piacciono.
1: C'è ad esempio Marco da Ferrara che si confessa e dice: io non mi vergogno a dirvi che ho sperimentato il pesce con il cioccolato, in particolare i gamberi, vi dico buonissimi, chiaramente parlo di cioccolato fondente.
0: Ma come si fa?
1: Guarda, sai che una volta l'ho assaggiati anche io.
0: Sì.
1: E ti dico che erano buoni perché i gamberi sono dolciastri, il cioccolato fondente è amaro e insieme ci stanno, devi credermi, ecco, devi provare.
0: C'è Antonino Cannavacciuolo che si è impossessato il corpo di Marta Martinez. Ancora
1: la pacca, la pacca.
0: Ancora messaggi.
1: Ciao Marta, ciao Benny, ho mangiato le patatine fritte con il caramello, vi dico provatele assolutamente da leccarsi i baffi.
0: Va bene, non ho i baffi per fortuna, quindi insomma non mi sento di provarle. Ancora
1: ragazzi,
0: messaggi.
1: In cucina bisogna sperimentare, ecco, la penso anche io così, bisogna sperimentare. Comunque io metto il parmigiano sulle vongole, come preparo spesso, vedi, linguine, cozze e pecorino, piatto buonissimo, di cui vanno ghiotti anche i miei figli. Milena da Sorrento, sono d'accordo con te, il parmigiano ci sta bene ovunque, ragazzi.
0: A sto punto.
1: Sulla pesce, su pesce, carne, frutta, proprio qualsiasi alimento.
0: Ecco, ma essendo di Sorrento potrebbe anche fare una grattugiata di limone a sto punto, se vuoi inserire una...
1: Ti stai trasformando in gourmet, mio
0: caro. Ecco,
1: sei molto gourmet.
0: No, ma a proposito poi di cose strane, che possono sembrare almeno strane e più, non so se avete saputo che il nuovo trend di quest'anno è un gelato al dentifricio.
1: No,
0: arriva da Londra, una gelateria propone 15 gusti fuori dal comune, tra quelli più eccentrici spiccano il dado da brodo. Mangeresti
1: no,
0: mai
1: dai.
0: Un gelato al dado di brodo?
1: No, assolutamente no.
0: Il formaggio cheddar,
1: sì,
0: e persino
1: sì.
0: Appunto il gelato al dentifricio. I suoi ideatori sostengono che questa insolita creazione possa lavare i denti mentre viene mangiata, quindi profuma anche l'aleto, come si suol dire, mentre lo degusti.
1: Ma se fino a questo momento nessuno ci aveva mai pensato, ma un motivo ci sarà, cioè, credo, magari mi sbaglio, bisogna provare tutto, però in questo caso non lo so, faccio un passo indietro
0: di Marta Martinez. La musica di Radio Kiss Kiss non fa mai un passo indietro, la musica più bella suona sempre solo su Radio Kiss Kiss.

0: Quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 25 luglio e il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way!
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Deghi trovare il prezzo migliore?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Deghi scegliere, cliccare.
10: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Kiss, kiss.
12: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Lady Gaga e Dirty con Runway nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Chiudiamo il discorso abbinamenti stravaganti partendo da Ivan, che però dice: il mio ex cognato brasiliano, quando era qui da me, faceva colazione con panino e mortadella, provolone, tonno, e beveva su il cappuccino. Capirete da soli perché è diventato ex cognato. Beh.
1: E poi c'è chi fa ammenda dei propri peccati. Allora, pasta al pesto e banane, non provatelo mai, ci sembrava una buona idea al tempo, ma solo perché avevamo passato la serata Maria.
0: Sì, Marta, hanno pregato tanto quella sera e quindi poi dopo hanno voluto, insomma, ecco, come penitenza provare pasta a pesto.
1: No, non c'è pericolo, guarda, non c'è pericolo.
0: Ma chiudiamo almeno in bellezza con un po' di abbinamenti perfetti segnalati ai nostri ascoltatori, tipo questo qui, mirtilli e ricotta.
1: Ma anche burro e salvia, altro abbinamento perfetto, come c'è chi ci segnala gorgonzola e noci, dai.
0: È un po' come il prosciutto crudo e fichi, anche questa è un'altra cosa molto molto molto interessante.
1: O prosciutto crudo con il melone, anche.
0: Il melone, vabbè, mi è venuta a un certo punto una fame, una certa, quindi in questo caso direi di passare alla musica, quella più bella, che suona sempre solo su Radio Kiss.

0: Alfa con Buon Vento su Radio Kiss. E siamo arrivati anche alla conclusione di questo appuntamento di oggi. Concludiamo come sempre con un history bellissimo, canzone singolo dei primi anni 90 grazie a un perfetto mix portato al successo dal duo pop soul statunitense Charles and Daddy.
1: E il brano è una rassicurazione rivolta ad un partner geloso o ferito da relazioni passate, chi non lo è stato almeno una volta nella vita, quindi l'obiettivo è quello di abbattere le sue insicurezze e costruire un legame basato esclusivamente sulla sincerità. Il nostro History Kiss si intitola Would I Lie to You?

0: Grazie al Parco Acquatico di Stia 2000 che ci ha ospitato questo weekend.
1: Grazie a Pasquale Viola dallo studio centrale, Benedetto Infusino dall'esterna di Rossano. Stefano Piccirillo già pronto con Io, Tu e il Weekend. Da Marta e Benny,
0: Kiss Kiss a tutti!
2: Sabato dalle 12, Radio Kiss Kiss torna in diretta dall'Acquaparco di Stia 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
3: 3 del pomeriggio. Ciao Marta, ciao Benny, avete fatto l'ultimo saluto con il telomare sulle spalle, ne avete ragione, Acqua Park, località Zolfara, assolutamente da non perdere, anche un mare a due passi incredibile, vi portiamo al mare, in montagna, restiamo in città, facciamo tutto ciò che desiderate in questa giornata mondiale, in questo pomeriggio mondiale, già le prime schermaglie anche nel paddock di Formula 1 tra Colapinto argentino e Sainz spagnolo, tante le passioni del fine settimana che incontreremo nel nostro percorso. Stefano Piccirillo vi sta parlando e si parte con Gaia e Bossa Nostra.

0: Peso come una cozza sullo scoglio, Lenny Kravitz con Lone, la musica più bella di Radio Kiss Kiss, esattamente come il nostro ascoltatore Emiliano che ci ha mandato una foto dallo scoglietto di Brindisi, acqua cristallina, dove siete? Basta una foto. 347-490-0042, devo dire subito il caos. Per quanto riguarda la Formula 1, siamo in regime di safety car dopo il contatto nel primo giro di Spa-Francorchamps che ha messo fuori causa Russell e la sua Mercedes, partenza super di Verstappen che prima strappa il primo posto a Kimi Antonelli, poi subisce il ritorno del pilota italiano grande Leclerc che guadagna il secondo posto con una staccata incredibile. C'è il contatto Russell Hamilton sotto investigazione, vi terremo costantemente aggiornati. È un gran premio che subito si è presentato dopo i primi metri davvero in modo incredibile. Carmela dov'è? Eccola qua.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

C'è sempre una Carmela anche a pochi metri da te in spiaggia, mi state mandando delle foto pazzesche, non so dove, ma c'è l'acqua più bella del mondo e poi c'è poca gente in spiaggia. Questa si raggiunge con la barca sicuramente. La nostra amica Anna, dacci un indirizzo e arriviamo subito. Mentre c'è chi cucina ancora domenica pomeriggio, non ha orari per il pranzo, soprattutto d'estate, Gabriella con la frittura di gamberi, mia preferita, immediatamente dopo gli scampi, devo dire la preferenza. Già Marta e Benny hanno parlato di accoppiamenti, di gusti, di cibo un po' a 360 gradi, noi ci fermiamo al pesce. Ragazzi, questa sera c'è la finale mondiale come tutti sanno, ma secondo me la più grande curiosità di noi italiani sarà quella di capire cosa dirà Lele Adani in telecronaca. Diciamo la verità, a parte la passione per la seconda squadra del cuore, che può essere la Spagna, può essere l'Argentina, non c'è problema, però cosa dirà questa sera? Tipo, Einstein diceva che le coincidenze sono il modo in cui Dio sceglie di rimanere anonimo, già l'ha detta. La routine dello straordinario, già l'ha detta. Si è idratato il numero 10, ecco a cosa serviva il cooling break, ricordate il gol di Messi contro Capoverde, già l'ha detta. Immagina Adani questa sera invece, completamente diverso. Gol! Mannaggia! C'è Adani che dice...

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Kiss, kiss.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Ah, e allora scialla. Scialla,
7: scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000.
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss.
6: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
8: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: Kiss, kiss!
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
4: Kiss, kiss.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
15: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Bisognerebbe avere il radar per capire se lei è fidanzata o meno accanto al tuo lettino. Fermo, tranquillo, goditi la musica più bella di Radio Kiss Kiss, anche in acqua, gran traffico, acqua cristallina, davvero grazie Tiziana. Lei da Messina, direzione Vulcano, il mare più bello che c'è, mentre l'indicazione di Anna è Tropea prima. Al 347-490-0042, suggerimenti per Lele Adani.
1: Stefano, te la do io la dritta. Gol pomatato di Messi! Gol pomatato di Messi!
0: A partire da questo momento fate che segni in questo istante virtualmente o la Spagna o l'Argentina, diamo delle dritte al nostro Lele per la telecronaca di questa sera. Intanto Formula 1 ancora bandiera gialla a Spa-Francorchamps, contatto tra Piastri e Leclerc perché il nostro ferrarista tiene il terzo posto ma vola un pezzo di una delle due monoposto e quindi ci sono un po' di detriti in pista. Sta ancora uno stop, siamo al nono giro in Formula 1.
2: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play.

Primo step per Taylor Swift, diventare mamma dopo il matrimonio, la luna di miele, il grande successo professionale, beh, le manca questa ciliegina sulla torta che poi è uno degli aspetti più importanti nella vita di una persona. 15:33, altro che mare, ci scrive Ernesto che ci sfoggia un'immagine da San Marco Argentano, siamo in provincia di Cosenza con tanta campagna e la trebbiatura alla temperatura rispettosissima di 46 gradi, invece a Bastad in Svezia ci sono 19 gradi, si è giocato a tennis che è un piacere con un altro italiano in finale questa domenica in un torneo ATP, questa volta 250 appunto di Bastad, dove Dardelli però si è arreso al russo Andriy Rublev in gran spolvero 6-4, 6-3, Dardelli che resta a ridosso dei primi 20 tennisti più forti al mondo in classifica.

In questa canzone Estate di 6 anni fa, grande stima per il nostro amico Aiello con Vienimi a ballare. Questa sera l'intervallo più lungo di una finale mondiale o di una partita di calcio in generale vedrà protagonista anche lei, la Queen Madonna, che torna con il nuovo singolo Danzeteria.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Finalmente ci siamo, vacanze stiamo arriva.
12: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
11: 13.750 euro?
12: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
13: Kiss Kiss.
14: I'ma love you.

0: Chi non avrebbe assolutamente sfigurato nell'halftime questa sera per la finale mondiale? Bruno Mars, sicuramente, che fenomeno questa. E la sua nuova si chiama Oh My Soul. Apre Shakira all'halftime con Burna Boy, il tema musicale ufficiale dai dai del mondiale FIFA 2026. Poi toccherà a Madonna, poi salirà sul palco Justin Bieber, seguito dai Coldplay, per finire con i BTS. Vi faccio un piccolo tutorial, cioè a un certo punto salirà sul palco e l'halftime Gustavo Adolfo Dudamel Ramirez, che è un fantastico violinista e direttore d'orchestra venezuelano. Tra tanti nomi pop così altisonanti, voi sicuramente direte questa sera davanti al televisore: ma chi è quello? L'ha detto Stefano questo pomeriggio alla radio. Gustavo Adolfo Dudamel Ramirez, che è un'eccellenza, quale direttore d'orchestra. Mari Puliti ne abbiamo, sentiamo.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, noi siamo a Palinuro.
0: Fantastica.
1: Mare strepitoso.
0: Immagino, dobbiamo fare la classifica aggiornata ogni fine settimana durante l'estate di Neo Tour e il weekend, mare più bello che state visitando. 347-490-0042, ma una passeggiatina a Lungotemere e Flaminio, magari più tardi, non subito, non sarebbe male. Ce la racconta

Leclerc di nuovo avanti, Gran Premio di Formula 1 in Belgio Spa-Francorchamps, seguito da Norris, appena passato dal ferrarista terzo Kimi Antonelli, che su Instagram ha scritto una cosa bellissima: correre, mettersi alla guida dopo aver bevuto o sottovalutare un secondo di distrazione può cambiare per sempre la vita di qualcuno. Correre per strada è pericoloso, se bevete non guidate, e la corsa si fa solo in pista. Per quanto gli riguarda, al momento terzo, ma i suoi messaggi di questo ragazzo di 19 anni sono già da uomo maturo della vita, nonché dello sport, non solo automobilistico. Tra poco vi faccio sentire un History Kiss.

il famoso disco U o Ua insieme a questi ragazzi dell'estate 2017 di NC con Nicki Minaj. Vi porto nella storia 1983, capelli biondo platino al vento, però gli ci voleva il casco, giustamente. Anche lì Centauro, prima di essere un rocker, dalla tenera età a scuola mise su una formazione, poi divenne un artista solista di riferimento degli anni 80. Sto parlando di Billy Idol, questa è la sua più famosa.

0: Quanta vita in Mr. Billy Idol.
1: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale. Radio
0: Kiss Kiss. Le 16, Io tu e il weekend, il programma che state ascoltando da ovunque, devo dire, anche di ritorno a casa dopo una settimana favolosa in Puglia. Quale posto è la Puglia, Rosy, Mano, Vincenzo? Ah, Punta Suina. Mare spettacolare, acqua trasparente, possiamo iniziare a comporre i tre team, quelli degli eroici pendolari del mare che iniziano a pensare di ritornare per evitare il traffico, quelli del fine settimana idem e quelli in vacanza che ascoltano Radio Kiss Kiss. Per voi il 347-490-0042, sto tornando da o sto beatamente lì.

Quando si dice la musica più bella, piena di gioia, Sophie and the Giants, questo Io Tu e il Weekend, Stefano Piccirillo vi parla, Shut Up and Dance, balla, non dire altro, e goditi la vita. Come scegliere tra Antonelli e Leclerc? Leclerc avanti soltanto di un'incollatura sul nostro Kimi Antonelli, perché tifiamo per tutte e due, Ferrari e poi pilota italiano, è come dire a chi vuoi più bene, a mamma o papà. Ma questa è la realtà dei fatti per quanto riguarda la Formula 1 di Spa-Francorchamps. Iniziano a farsi vivi i team sono in vacanza con la famiglia nel nord-ovest della Sardegna. Domani andiamo alla Pelosa, fantastico luogo, tanti ne state elencando nel corso di questa domenica pomeriggio al 347 490 0042. L'intro di Irama di Cabana è molto la corrida, 5 del pomeriggio, il torero che è pronto, temperatura al suolo di 60 gradi e via, ole ole ole, vamos a bailar, Cabana estate 2026.

suggerimento per il prossimo fine settimana: organizzate una bella pizza in terrazza con gli amici o nella villetta che avete affittato davanti al mare oppure in città, a guardare Kiss Kiss Way su TV8 sabato prossimo 21:30. Inizia a mandare il WhatsApp nella tua chat di gruppo amici: o ragazzi, c'è il Kiss Kiss Way su TV8 sabato prossimo, c'è anche Irama. E poi l'unicità di questo appuntamento in onda su TV8, su Sky 1, su Kiss Kiss TV, che le quattro tappe che abbiamo vissuto dal vivo con tutta la nostra squadra, i grandi artisti che hanno cantato, suonato e ballato, sono tutte insieme nel primo appuntamento di sabato prossimo 21:30, TV8, Sky 1, Kiss Kiss TV, l'appuntamento con il Kiss Kiss Way, anche con un sacco di sorprese innovative sotto l'aspetto della grafica televisiva. Insomma, una grande emozione da vivere insieme, quei grandi eventi tipo la finale mondiale stasera, Kiss Kiss Way sabato prossimo. Mandate la chat amici a tutti i vostri contatti, perché insomma potreste fare una bella comitiva di sabato sera il 25 luglio e guardare su TV8 ad esempio il Kiss Kiss Way. Non evento unico, ci sarà anche sabato 1 agosto. Ellie Goulding 2013, questa è Burn.

0: Chi schissa te? Chi adori l'allegria della colazione in famiglia? Chi schissa te? Che sfoggi sempre il tuo sorriso migliore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss Kiss.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss! Ah.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Kiss, kiss.
5: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
0: Kiss Kiss!

0: L'hai fatta già tua la canzone del cuore dell'estate? Beh, la coppia è importante, Emma e Fabri Fibra insieme con Antidroga, il testo top, l'arrangiamento. Ancora di più, family all'ascolto, qualcuno termina le proprie vacanze e la voce dei bimbi e la voce della purezza e della sincerità. Senti qua.
1: Ciao ragazzi, sono Angelo da Giovinazzo. Stiamo tornando alla vacanza, ciao.
0: Ciao, senti il tono della voce della bimba che a questo punto fa fare tante coccole virtuali da parte delle family che sono in altre automobili, che stanno sfidando il caldo fuori ma con l'aria condizionata dentro, a pensare toccherà anche a noi tornare in città o ancora partire. Tre team realizzati, cioè il team torno alle vacanze e torno al fine settimana, sono un pendolare e torno dal mare per voi. 347 490 0042. Un'occhiata al Gran Premio di Formula 1, il testa a testa tra Kimi Antonelli e Leclerc, leggero allungo di Antonelli sul dritto, spinge tanto come Leclerc e l'italiano è avanti davvero di pochissimi centimetri. Ora c'è Nars Barkley.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

pezzo Acqua Sole, fantastico a quest'ora del pomeriggio che ci state anche illustrando via WhatsApp, grazie. Comitiva della domenica pomeriggio, avete chiesto già all'intelligenza artificiale chi vince il mondiale? Io l'ho chiesto. L'intelligenza artificiale dice che finirà 1-1 dopo i 90 minuti, che poi sono 100 considerando i recuperi, 1-1 dopo il tempo regolamentare, e vincerà la Spagna ai tempi supplementari. Non lo dico io, ma ChatGPT. A proposito, un po' di numeri anche per quanto riguarda la classifica marcatori: il re del mondiale potrebbe non essere Messi, con la doppietta di ieri sera Mbappé è salito a quota 22 gol in 22 partite al mondiale, staccando appunto Messi, fermo a quota 21, e poi 10 in questo mondiale per Mbappé, 8 per Messi. La Pulga con una doppietta stasera diventerebbe nuovamente il miglior marcatore della storia della competizione iridata. Ma ieri sera 6-4 Inghilterra-Francia, la partita che nessuno voleva giocare, come capita nella vita, una cosa che dici no, non voglio andare lì, mi scoccio di andare lì, poi trovi le persone più belle del mondo e non vuoi andare via, un classico nella vita e la metafora nel

vinto ancora anche in Belgio 73 anni dopo Ascari, un italiano l'ultimo che aveva vinto su quel circuito. Novità per Blanco, altra eccellenza italiana musicale. Questa è Los Angeles.

0: scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su KissKiss.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss. Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Dead, ma anche Fabiola che scrive: questi falsetti di Blanco mi fanno impazzire. Qualche minuto fa abbiamo suonato nel New Kiss Los Angeles. L'effetto Blanco sulla comitiva della domenica pomeriggio di O2 il weekend. Kimi Antonelli ha trionfato anche in Belgio, 6 vittorie in carriera come patrese, con la differenza che ha 19 anni, e il secondo italiano più vincente di sempre dietro ad Ascari, che aveva collezionato nell'intera carriera 13 vittorie. E la classifica del mondiale di Formula 1 vede il nostro ragazzo in testa con 204 punti più 45 su Lewis Hamilton a 159, George Russell 154, Leclerc oggi è arrivato secondo 126 punti. Devo dire, un trionfo per la Formula 1 made in Italy. Anche la Ferrari, che rispetto alla scorsa stagione, insomma, tra piazzamenti, tallonamenti fino all'ultimo metro, ci sta facendo appassionare. Questa è la cosa più importante.

Gabbani e un bel gelatino di domenica pomeriggio intorno alle 17. Stefano, per favore, saluti la mia fidanzata Valentina, detta Valentina Fritz, che sta andando a Torino e le dici che mi manca molto. Valentina, hai ascoltato il messaggio? Ci sono le persone che si amano, che hanno e coltivano amori a distanza, e quando arriva la domenica pomeriggio è un pianto infinito. Tra poco ci occuperemo non solo della finale mondiale, ma di tutti i momenti più belli. Esistono tanti momenti belli e indimenticabili che hanno caratterizzato questa edizione del campionato mondiale di calcio. Subito uno spoiler: i nuovi inni nazionali con tutti in campo, non solo i titolari, anche le riserve, anche perché l'idea è arrivata da un nostro connazionale di un certo rilievo, idea di Alex Del Piero. Tra poco l'History Kiss, subito Nico e Vince.

popolo, quello messicano, durante i matrimoni veniva eseguita la prima versione originale della bamba, in particolare nello stato di Veracruz, canzone di musica messicana ripresa in chiave rock da una living legend quale Ritchie Valens all'inizio degli anni 60. Purtroppo prematura vita e prematura scomparsa da parte di questo artista, a lui dedicato il film del 1987, questa è la versione pop dei Los Lobos, Vamos a Bailar la Bamba.

0: E viva l'estate 1987, Los Lobos, La Bamba.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: A proposito della Bamba, nella versione dei Los Lobos, i tifosi del Liverpool riutilizzarono questa canzone nel 2004 quando arrivò ad allenare Rafa Benitez e poi tutti i calciatori tipo Xabi Alonso che arrivavano da popoli e nazioni mediterranee e calienti. Sono le 5 del pomeriggio, siete in Io, Tu e il Weekend, fate buon viaggio se state tornando, andando, se state vivendo questa domenica insieme alla radio sintonizzata in automobile. Che bella l'autoradio, restate così, lì bellissimi ad ascoltare quel mezzo di trasmissione. Insieme fino alle ore 18 ricominciamo con i Pinguini Tattici Nucleari.

Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Mentre Chris Martin si prepara allo show di questa sera dell'Halftime durante la finale mondiale qui con il progetto Los Unidades, quindi sotto falso nome, insieme a Pharrell Williams per Io Lo. Ci portate al mare ancora a quest'ora, secondo il mio modesto parere l'orario migliore, proprio in presa diretta, sentite qua. Grazie Francesca, questo è il tuffo di Francesca nelle acque di Bova Marina, anche questa cristallina è bellissima, sentite il brusio in lontananza delle persone, e questo è un dono che facciamo a tutti quelli che non sono al mare, che stanno lavorando, che sono già in automobile, insomma, che avevano altri progetti e invece si ritrovano ad ascoltare le onde del mare che fanno bene alla testa, fanno bene anche allo stato emotivo della vostra domenica pomeriggio. Momenti indimenticabili del Mondiale 2026 che questa sera finirà, beh, il primo gol storico di Curaçao contro la Germania, arrivarono nel bus scolastico dipinto di blu, ricorderete, su tutti i vostri scroll Instagram c'era questa vettura stile scuola bus americano anni 70 e all'interno c'erano i ragazzi di Curaçao. Poi nello spogliatoio arrivò anche il re Guglielmo d'Olanda, una storia sicuramente da ricordare e da raccontare insieme alle altre tre esordienti del Mondiale 26. Giovanotti, Gabri Ponte.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

Restabile, pensavamo fosse l'ultimo singolo in ordine cronologico per Jovanotti, che ci ha stupito questo fine settimana, perché lo scorso venerdì ha pubblicato un altro EP con tanti feat, c'è anche Samurai J qui invece con Gabri Ponte per DNA nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Delle foto, delle istantanee su questo campionato del mondo di calcio in archivio, c'eravamo già innamorati del Giappone al mondiale 2022 tra spogliatoi puliti da cima a fondo e origami a forma di gru come omaggio, e tornano nel 2026 più forti che mai, pareggiano con l'Olanda, superano il girone brillantemente convincendo, ma poi la lavagna gigante del commissario tecnico Moriyasu, che ha strizzato l'occhio ai coach dell'NFL americana, cioè del football americano. Avete fatto caso? Qualcuno sicuramente sì. Durante le partite del Giappone a bordo campo c'era non la lavagnetta classica che si usa anche nella pallacanestro NBA, ma c'era questo super lavagnone stile NFL, stile ogni maledetta domenica, ogni even given Sunday, come recitava il titolo di un famoso film. Immagini da conservare. Ora c'è la voce di Sam Smith.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Yes, yes.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Kiss, kiss.
6: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
7: Ciao patatina!
8: Ciao patatina!
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè?
7: Buona, ma non fritta.
8: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
9: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: Kiss, kiss.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè

La tua lei diventa la mia baby. Ecco, noi dovremmo prendere pezzi testuali da vari successi pop, questo attualissimo anche di qualche anno fa. Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me, inizia il rompicapo. E una semplice serata in discoteca anche senza bere ti fa ubriacare di parole. Non sei più sobrio e non hai toccato neanche un americano, uno spritz e cose del genere. Tanto saluto gli amici di Condufuri, una spiaggia bellissima, località bellissima, che però segna 43 gradi. Già ieri pomeriggio abbiamo toccato cose al di fuori dell'immaginabile grazie alla vostra complicità, alla vostra collaborazione. Al 347 490 0042. Dov'è il meteo.it? Ah, tra poco sentiamo anche gli amici della nostra redazione meteo per capire se effettivamente, almeno nel centro sud Italia, questa cosa del super caldo finirà stanotte o al massimo domani mattina, o si continuerà. Mentre saluto tutti quelli, avreste immaginato mai un concerto di Bad Bunny rovinato in quel di Milano all'ippodromo? Ieri ci sono state delle scene molto molto inquietanti e davvero molto molto paurose. Anche scrollando Instagram saluto tutti i ragazzi che erano lì e che hanno trovato le vie di fuga necessarie dopo il secondo live, che poi non si è tenuto tranne qualche canzone iniziale. Per quanto riguarda i biglietti, si parla di rimborso totale, giustamente, ci mancherebbe altro. Quindi un abbraccio ai tantissimi che erano presenti all'ippodromo a Milano ieri sera. Noel Gallagher, ai tempi di The Death of You and Me.

0: qualcuno sta pensando: ma non era meglio Halloween, faceva meno caldo? Qui è sempre Halloween con questo brutto ceffo che vi sta parlando, che è Stefano Piccirillo, grazie Lady Gaga con The Dead Dance. Ciao Stefano, oggi pomeriggio a casa con aria condizionata accesa in ascolto di Radio Kiss Kiss, grazie Katia da Follonica. Stamattina mare, ma oggi troppo caldo, è vero, anche andando al mare, costume da bagno, c'è qualche difficoltà. Poi lasciare l'automobile al sole provoca ad esempio 55 gradi che il cruscotto ti segna quando accendi l'auto. E devo dire, ho questa testimonianza, poi magari non saranno reali 55 gradi, saranno 50, ma comunque è una temperatura assurda. Sentite la reazione dell'ascoltatrice.
1: Da Canigattì, Sicilia, qualche ora fa. Qui non stiamo morendo di caldo, qui ci stiamo letteralmente squagliando.
0: Attenzione davvero anche alle persone che non hanno tendenzialmente problemi di salute. Questi messaggi che noi mettiamo sono un alert, un piccolo umile tutorial per tutti quelli che insomma magari fanno gli stessi rituali la domenica eccetera eccetera, con calma, con tranquillità, con tanta aria condizionata, ventilatore o magari uscendo solo se necessario. Mille

tutti completamente diversi tra loro per questo funzionamento totale di una canzone che abbiamo ancora nelle orecchie. Novità invece per Chris, The Sandy, la nuova è Good Old Days.

0: con Good Old Days è un'espressione che scalda sempre il cuore. Spesso si finisce per idealizzare il passato ricordando le atmosfere spensierate, oppure dicendo spesso i vecchi tempi bellissimi di una volta. In realtà non erano sempre bellissimi, presentavano comunque delle contraddizioni in termini come emozioni positive ma anche negative. Cosa fa questo ragazzo che si è trasferito a Berlino dal Regno Unito d'Inghilterra? Cerca di far capire a tutti che essere troppo nostalgici non funziona. Ci vuole sempre una mediazione. Vuoi ricordare una cosa accaduta anni fa? Fallo tranquillamente, ma non buttarti esclusivamente nel passato. Vivi il presente. Il presente cosa ti dice questa domenica pomeriggio? Che hai ancora caldo? Noi forse abbiamo la soluzione. Perché ci colleghiamo con ilmeteo.it e allora Federico Brescia non vede l'ora di raccontarci cosa succederà nelle prossime ore durante la giornata di domani.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. E instabilità sul Triveneto, anche in pianura ancora cielo sereno sul resto del paese. Domani mattina residua instabilità tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, netto miglioramento dopo metà mattinata, sole altrove. Col passare delle ore tempo che risulterà instabile solo localmente sui rilievi alpini di nord-est, tanto sole e solo qualche annuvolamento sparso sulle altre regioni. Temperature massime comprese tra 29 e 32 gradi al nord, tra 30 e 37 al centro, tra 31 e 39 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
3: kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Kiss, kiss. Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Kiss, kiss.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io! Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
8: Perché se non deghi, non ci credi!
2: Kiss Kiss!

0: Se stai notando in questo preciso istante all'interno del tuo stabilimento balneare, piuttosto nella swimming pool, piuttosto nei solarium, un certo movimento da parte dei ragazzi che lavorano sotto il sole da questa mattina a spostare i lettini e cose del genere, a quest'ora c'è il classico cambio dello stabilimento del Lido per fare poi l'aperitivo un po' più figo e sistemare un po' tutta la struttura, una sorta di passaggio. Amo molto invece quei luoghi dove si fa tutta un'intera giornata, si guarda il tramonto, c'è chi è in macchina e torna a casa, anche le family, sentite qua.
1: Ciao, sono Mirko, vengo da Santena e sto ritornando dal mare a Borghetto e qua a Magnasco ci sono 31 gradi.
0: Lo so, tesoro.
1: Ciao. Ciao,
0: saluto papà e mamma che hanno detto manda il messaggio a Stefano, fagli sapere dove siamo, quanti gradi ci sono esattamente. Certo, 55, ho visto da un cruscotto in Sicilia, davvero una roba incredibile, però abbiamo ascoltato il meteo.it e ha detto che insomma qualche ora d'attesa, una mezza giornata, via, sono il tuo cubetto di ghiaccio preferito, poi arriva lui, Cesare Cremonini.

In questa canzone ci sono tutte le emozioni che probabilmente avreste vissuto in cinque vite messe insieme o semplicemente in un fine settimana. Questa sera sei bellissima, se lo sai che non è finita, abbracciami. Un abbraccio lunghissimo con Cesare Cremonini, mentre Maria Grazia con la family ritorna a casa dopo una settimana di vacanza. Di solito a domenica sera, in questi due appuntamenti e le ultime due domeniche, stiamo incontrando tanti che le vacanze le hanno finite, ma noi siamo qui, saremo qui con un sacco di iniziative. Magari poi farete il trolley, andrete ad Ibiza al closing party di Gordo, perché da domani c'è da ascoltare tanto Radio Kiss Kiss a tutte le ore, davvero con nuovi grandi appuntamenti. Un piccolo spoiler se andate su kisskiss.it. Grazie a Pasquale Viola in regia, noi ci ritroviamo domani sera dalle 21 alle 24, faremo insieme io, tu e Kiss Kiss Culture Club 1982, Do You Really Want to Hurt Me, da Stefano Piccini.

0: nell'estate 82, quando avevi il segno della sdraio sulla schiena quando ritornavi dal mare, Culture Club. Ci colleghiamo con l'informazione per noi, Umberto Apre.
1: Grazie Stefano e a tutti una buona domenica. Sarebbe del giornalista sportivo Luigi Esposito, 53 anni, il cadavere carbonizzato trovato in un terreno agricolo vicino alla strada statale 7 bis a Eboli nel Salernitano. La procura di Salerno indaga per omicidio. Luigi Esposito, detto Luca, era giornalista e dipendente dell'ARPAC. Sul corpo dovranno essere effettuati gli esami dettagliati per risalire all'identità certa. Il padre di Magdalena Kaiser, la bambina austriaca di 4 anni morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima, risulta indagato dalla procura di Ravenna con l'ipotesi di reato di abbandono di minore. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, l'uomo 56 anni, dopo aver detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo in una zona tra i giochi e la piscina, si sarebbe allontanato, ma quando è tornato dalla piccola era già troppo tardi. La tragedia è stata in parte registrata dalle telecamere di sicurezza. Un 17enne in vacanza in Salento è in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato colpito alla testa con un tirapugni all'esterno di una discoteca di Gallipoli. All'origine ci sarebbe un diverbio iniziato dentro il locale con un gruppo di giovani. 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, era il 19 luglio del 1992 quando un attentato mafioso ha ucciso il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Evento, scrive il capo dello Stato Mattarella, che ha segnato in profondità la coscienza del paese, rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Paolo Borsellino, ha ricordato invece la premier Meloni, ci ha lasciato un'eredità fatta di coraggio, amore per la patria e fiducia nei giovani. Nel suo ricordo continuiamo a percorrere la strada che ci ha indicato con lo stesso impegno nella lotta alla criminalità organizzata e in difesa della legalità. Problemi di accesso per i social network Facebook, Instagram e WhatsApp negli Stati Uniti e in diversi altri paesi. Picco di segnalazioni al server di Meta, bloccati i profili di milioni di utenti, in alcuni casi la pagina Facebook da desktop è bloccata su un messaggio d'errore, account non disponibile al momento. Disservizi sono segnalati anche in Europa. Siamo allo sport con la Formula 1. Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio, il pilota italiano della Mercedes partito dalla pole ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc, che è stato però a lungo in testa dopo aver passato Antonelli grazie ad una virtual safety car. Bene anche Lewis Hamilton con l'altra Ferrari, che chiude quarto avendo scontato una penalità di 5 secondi alle spalle della Red Bull di Max Verstappen sul gradino più basso del podio. Infine il calcio, dopo la scorpacciata di gol nella finalina tra Francia e Inghilterra finita 6-4 per i britannici, riflettori puntati sulla finale di New York dove Spagna e

0: Argentina si giocano stasera alle 21 la conquista del Mondiale 2026. Gli argentini campioni in carica proveranno a difendere il titolo, mentre la Spagna ha ottenuto il suo unico successo finora nel 2010 in Sudafrica. E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, a più tardi e chis chis a tutti.
1: La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola!
2: Yo everybody!
1: Il programma in cui la musica è la risposta.
3: Si va! Nossa!

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

Quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: marzo alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Kiss Kiss Way!
2: Kiss Kiss Way!
0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
5: Torni sempre al tuo paese.
2: Kiss, kiss.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Kiss, kiss.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Kiss, kiss.
11: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Kiss, kiss.
12: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
13: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie Octopus di esistere.
12: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: me.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. Da lunedì 20 luglio inizia la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice

0: sono cose che vorresti tornassero.
1: Come le vacanze.
0: O un bel vantaggio.
1: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it. Kiss, kiss.

0: Morto nel quartiere Pilastro durante un controllo di polizia. Gli agenti erano intervenuti dopo la segnalazione di alcuni residenti perché l'uomo, che soffriva di problemi di salute, dava in escandescenze. Secondo le prime informazioni e un video girato sul posto, il 43enne è stato bloccato a terra e ammanettato dopo l'uso di spray urticante prima di perdere i sensi. Durissima la reazione dei familiari, che accusano la polizia di averlo ucciso, mentre sarà l'autopsia a chiarire le esatte cause del decesso. E caccia agli assassini di Luigi Esposito, il giornalista pubblicista di 53 anni, il cui corpo è stato rinvenuto senza vita nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. L'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e successivamente dato alle fiamme tra la vegetazione. Un dettaglio, quest'ultimo, che ha inizialmente reso difficile l'identificazione del cadavere, scoperto dai vigili del fuoco impegnati a spegnere il rogo. Si indaga a tutto campo per determinare il movente del delitto. Al momento non si esclude alcuna pista. Il padre di Magdalena Kaiser, la bimba austriaca di 4 anni annegata in una piscina di un hotel a Milano Marittima, è indagato per abbandono di minore. Secondo i filmati delle telecamere, la piccola è rimasta sola per alcuni minuti dopo che il genitore si era allontanato, restando poi in acqua per circa 8 minuti prima che due passanti lanciassero l'allarme. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e disposto l'autopsia. Sotto la lente dell'inquirente anche l'assenza del bagnino al momento del fatto. Resta al centro dello scontro politico il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori. Mentre la Lega ha raccolto oltre 120.000 firme per la grazia e Salvini ha fatto visita all'uomo in carcere, la premier Meloni ha attivato il Ministero della Giustizia per l'istruttoria, sollevando dubbi sulla proporzionalità della pena. Ha accorato l'appello della moglie al presidente Mattarella per un atto di clemenza, mentre le opposizioni attaccano il centrodestra parlando di pura propaganda sulla sicurezza. Siamo allo sport con la Formula 1. Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio a Spa, allungando nel mondiale. Il pilota della Mercedes ha beffato nel finale la Ferrari di Charles Leclerc, secondo dopo aver guidato la corsa. Terzo gradino del podio per la Red Bull di Max Verstappen, seguita dall'altra rossa di Lewis Hamilton, quarta nonostante una penalità per un contatto al via che ha costretto al ritiro George Russell. Infine il calcio, stasera alle 21 al MetLife Stadium di New York, Spagna e Argentina si sfidano nell'inedita finale dei mondiali 2026. La Roja insegue il secondo titolo mondiale, mentre l'Albiceleste punta al quarto, il secondo consecutivo, in un match che sarà anche lo storico primo incrocio tra Leo Messi e Lamine Yamal. Abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, buona serata e kiss kiss a tutti.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: L'ascolto di questo programma è vivamente consigliato col volume a palla.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi non

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
6: Kiss, kiss. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss. Hai fame?
4: Sì!
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no.
4: Sì.
3: Sì e no.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Kiss, kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad e Conad Superstore fino al 25 luglio trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it. Kiss Kiss. La musica più bella.
4: La musica più bella. Oh,

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: notte. Vola!
1: Yo everybody!
0: Se ogni disco aumenti sempre di più il volume, stai sereno. È tutto normale.

0: Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle.
1: Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Kiss, kiss.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
0: Kiss Kiss.

0: un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 25 luglio e il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss
1: Way! Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Kiss Kiss.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Kiss Kiss.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto. Aia!

0: la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss, kiss.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
3: Kiss, kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Kiss, kiss. Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese. Kiss Kiss.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
2: Kiss Kiss.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Torni sempre al tuo paese.
2: Kiss Kiss.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
0: Kiss Kiss.
10: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo su Radio.

0: parte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

4 città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss Kiss.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Kiss Kiss! La musica più bella. Suona solo su Radio.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: speciale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Kiss, kiss.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

This is La Notte Vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Kiss, kiss.
5: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
6: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
5: 13.750 euro?
6: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato. Music is the

Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo.

0: La notte. La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss!
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
0: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Baby, let's go! La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.
2: Dalle a tuo cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Kiss Kiss.
2: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai.
1: La musica più bella.

0: me.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Playoff Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Oh,